Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Parleremo in questa trasmissione della musica albanese, scopriremo delle bellissime curiosità legate sia alla musica popolare, così anche a quella leggera. La musica albanese ha origini antiche, infatti veniva tramandata da padre in figlio solo per tradizione orale, cioè non vi erano spartiti dai quali i giovani potevano attingere per la formazione musicale. Ci sono vari tipi di generi musicali, ma il più importante è detto musica leggera, cioè canzoni soft. Le canzoni tradizionali vengono definite popolari, che vengono solitamente cantate dagli anziani con il famoso cappello classico della tradizione albanese. Attraverso queste canzoni si uniscono nel canto corale non solo i vecchi, ma anche i giovani che sono orgogliosi dalle radici e dei loro antenati. Però di notevole importanza sono le canzoni dette di danza, quelle che si suonano durante i fastosi matrimoni dal vivo, infatti, sono le più suonate perché il loro ritmo è molto apprezzato da tutti gli albanesi. Attualmente il genere musicale che sta riscuotendo molto successo in Albania è anche quello giovanile del rap, che ha molti fan e agenti musicali pronti ad investire ingenti somme di denaro.

La musica popolare albanese ha mantenuto intatte le sue caratteristiche e le sue forme fino alla fine dell'Ottocento. Essa è accompagnata da canti e strumenti a corda e a fiato come il liuto, strumento a quattro corde doppie, suonato con il plettro, e il liuto a tre corde, il flauto, uno strumento più antico di tutta l'Albania. I canti più antichi parlano di eroi e d'amore. La versione più antica del canto epico è il poema degli eroi o la rapsodia dei prodi, dove una cantante ha il ruolo di narratore storia e viene accompagnato da strumenti a corda.

belli anche alcuni canti storici che esaltano eroi mitologici, guerrieri medioevali che combattono contro l'invasore turco. Questa tradizione storico-musicale si è portata fino ai tempi più moderni in cui gli eroi sono quelli della Seconda Guerra Mondiale. La musica popolare è ricca anche di antiche canzoni d'amore, ecco l'esempio di un testo.

Che Dio mi faccia diventare usignolo, non desidero altro che io possa cantare dove voglio in quei giardini di limoni o capelli d'oro, che cosa mi dici? Sei bella, per questo ti voglio bene, ma sei piccina, non fai per me. Quei giardini di rose sono pieni di innamorati.

I gruppi folcloristici salgono sulla scena con gli abbigliamenti popolari della loro zona di origine, l'Albania del Nord, del Sud oppure Albania Centrale. Questi abbigliamenti si adattano all'occasione. I costumi albanesi sono particolarmente sontuosi, quelli femminili sono ricchi di ornamenti con decorazioni in oro. I colori sono sgargianti e variegati, le gonne sono lunghe e larghe, l'abito è stretto alla vita e di solito è guarnito da una fascia colorata. Le donne amano indossare stupendi gioielli che sono tradizionalmente un vanto della sposa. Vi è in Albania una ricchissima tradizione polifonica a 2, 3, 4 voci senza accompagnamento strumentale. La musica cosiddetta colta ha inizio nel primo dopoguerra ed è dovuta a un progetto dello Stato comunista che ha creato per questo scopo le strutture adatte. Prenkija Kovan è il maggiore rappresentante.

I giovani albanesi, tuttavia, amano la musica leggera del loro tempo. Vi è una grande fioritura di cantanti, gruppi musicali di notevole fama internazionale che si esibiscono anche all'estero. Racconteremo anche una straordinaria tradizione musicale che costituisce uno dei fenomeni più singolari, quelli presenti oggi sul territorio dell'Albania. Si tratta della popolazione dei Cham. Nel contempo le numerose implicazioni culturali, sociali, politiche e religiose, nonché le tematiche legate alla diaspora, ne fanno un caso paradigmatico nell'interno turbolento scenario balcanico. La piccola area territoriale della Chamri, oggetto di aspre controverse tra l'Albania e Grecia, rientra oggi quasi interamente all'interno dei confini greci e ha conosciuto una forte diaspora e vive oggi in prevalenza nelle periferie dei centri urbani dell'Albania meridionale. Secondo l'efficace definizione che amava darne l'illustre musicologo albanese Ramadan Sokoli, i Cham costituiscono un caso singolare di emigranti in casa propria. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzati la loro identità vi è l'attiva musicale. Essa comprende particolari repertori strumentali, tra i quali spiccano danze dai ritmi assai caratteristici, ma soprattutto vi è una ricchissima tradizione vocale, sia monodica che polifonica. La polifonia dei Cham è prerogativa esclusiva dei voci maschili, rientra nel fenomeno della cosiddetta isopolifonia tipico dell'Albania meridionale. Questa pratica, insignita nel riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, vede come tratto principale la presenza di bordone, e seguito da un piccolo coro, sul quale si addensano altre voci in movimento polifonico talvolta assai complessi. Nella polifonia dei Cham, sopra il bordone, vi sono due solisti, ovvero colui che prende il canto e colui che lo rigira, che si rincontrano in sofisticati giochi imitativi. Essa presenta una raffinatezza sconosciuta alle altre forme di isopolifonia albanese, ovvero alle massicce e vigorose polifonie tosche lab.

ai cantori Cham viene unanimemente riconosciuta una straordinaria abilità nel fiorire le linee melodiche. Non a caso i gruppi vocali talvolta si sommano gruppi strumentali, dove le ornamentazioni vocali fanno a gara con il virtuosissimo dei clarinetti. I testi verbali, accanto a quelli rituali e funzionali, presentano contenuti di carattere storico in cui si rievocano le tragediche vicende dei Cham. Da segnalare poi il repertorio di elegie, canti di rimpianto e nostalgia per casa e le terre abbandonate oltre il confine greco, eseguiti spesso dagli uomini a voce sola. La musica dei Cham ha attirato l'attenzione e l'interesse di importanti studiosi stranieri, talvolta più attenti degli studiosi albanesi, a queste tematiche, vista anche la difficoltà di inserire il caso dei Cham nelle rigide categorie imposte agli studi locali dell'epoca di regime.

Dopo aver parlato della canzone popolare e di quella polifonica, getteremo uno sguardo anche alla musica leggera e precisamente al Festival della Canzone della Radio Televisione Albanese. Il Festival della Canzone è il principale concorso canoro della scena musicale albanese. Organizzato dal 1962 all'emittente radio televisiva pubblica, a partire dall'edizione 2003, la canzone e l'artista viene rappresentato il paese delle Aquile al Eurovision Song Contest. Di tutte le selezioni nazionali svolte tramite un concorso canoro trasmesso in diretta televisiva, quella albanese è l'unica, insieme al Festival di Sanremo, a utilizzare un'orchestra dal vivo in luogo delle basi musicali diffuse in tutto il continente. Allo stesso, l'Eurovision Orchestra non è più presente dal 1999. Il Festival di fine anno seleziona il rappresentante albanese in Europa da appena 9 anni, ma durante gli anni ha mostrato le evoluzioni e i mutamenti del paese fin dagli anni 60, nelle stagioni drammatiche della dittatura di Hoxha prima e in quelle dell'apertura della modernizzazione poi.

Nel 96-97 la doppietta del giovanissima Elsa Lila raccontò le difficoltà che il paese stava affrontando in seguito al collasso delle finanziarie a piramide e negli stessi anni trascinò l'Albania sull'orlo della guerra civile. Nel 98 Hatrijona fu il primo vincitore originario dal Kosovo. La sua canzone Bontà e Verità, una ballata pacifista, si colloca nel quadro delle tensioni internazionali destinate a culminare pochi mesi più tardi nell'intervento della NATO in supporto alle istanze autonomistiche della componente albanese della regione, allora parte della vicina Repubblica Jugoslava. Dal 2004 la canzone vincitrice del Festival della Canzone, aperto anche agli albanesi del Kosovo, Macedonia e agli arboresci italiani, rappresenta l'Albania al concorso Eurovisione. Il miglior risultato del nostro paese in quinto posto di Rona Nishliu nel 2012 con la canzone Sus Personale e anche il settimo posto di Agnesa Shahini nell'edizione del debutto 2004 grazie alla versione inglese della canzone affermatasi al Palco Congressi di Tirana dal titolo La tua immagine.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

parleremo in questa trasmissione della musica albanese. Scopriremo delle bellissime curiosità legate sia alla musica popolare, così anche a quella leggera. La musica albanese ha origini antiche, infatti veniva tramandata da padre in figlio solo per tradizione orale, cioè non vi erano spartiti dai quali i giovani potevano attingere per la formazione musicale. Ci sono vari tipi di generi musicali, ma il più importante è detto musica leggera, cioè canzoni soft. Le canzoni tradizionali vengono definite popolari, che vengono solitamente cantate dagli anziani con il famoso cappello classico della tradizione albanese. Attraverso queste canzoni si uniscono nel canto corale non solo i vecchi, ma anche i giovani che sono orgogliosi dalle radici e dei loro antenati. Però di notevole importanza sono le canzoni dette di danza, quelle che si suonano durante i fastosi matrimoni dal vivo, infatti, sono le più suonate perché il loro ritmo è molto apprezzato da tutti gli albanesi. Attualmente il genere musicale che sta riscuotendo molto successo in Albania è anche quello giovanile del rap, che ha molti fan e agenti musicali pronti ad investire ingenti somme di denaro.

La musica popolare albanese ha mantenuto intatte le sue caratteristiche e le sue forme fino alla fine dell'Ottocento. Essa è accompagnata da canti e strumenti a corda e a fiato come il liuto, strumento a quattro corde doppie, suonato con il plettro, e il liuto a tre corde, il flauto, uno strumento più antico di tutta l'Albania. I canti più antichi parlano di eroi e d'amore. La versione più antica del canto epico è il poema degli eroi o la rapsodia dei prodi, dove una cantante ha il ruolo di narratore storia e viene accompagnato da strumenti a corda.

belli anche alcuni canti storici che esaltano eroi mitologici, guerrieri medioevali che combattono contro l'invasore turco. Questa tradizione storico-musicale si è portata fino ai tempi più moderni in cui gli eroi sono quelli della Seconda Guerra Mondiale. La musica popolare è ricca anche di antiche canzoni d'amore, ecco l'esempio di un testo.

Che Dio mi faccia diventare usignolo, non desidero altro che io possa cantare dove voglio in quei giardini di limoni. O capelli d'oro, che cosa mi dici? Sei bella, per questo ti voglio bene, ma sei piccina, non fai per me. Quei giardini di rose sono pieni di innamorati.

I gruppi folcloristici salgono sulla scena con gli abbigliamenti popolari della loro zona di origine, l'Albania del nord, del sud oppure Albania centrale. Questi abbigliamenti si adattano all'occasione. I costumi albanesi sono particolarmente sontuosi, quelli femminili sono ricchi di ornamenti con decorazioni in oro. I colori sono sgargianti e variegati, le gonne sono lunghe e larghe, l'abito è stretto alla vita e di solito è guarnito da una fascia colorata. Le donne amano indossare stupendi gioielli che sono tradizionalmente un vanto della sposa. Vi è in Albania una ricchissima tradizione polifonica a 2, 3, 4 voci senza accompagnamento strumentale. La musica cosiddetta colta ha inizio nel primo dopoguerra ed è dovuta a un progetto dello Stato comunista che ha creato per questo scopo le strutture adatte. Prenk Jakovan è il maggiore rappresentante.

I giovani albanesi, tuttavia, amano la musica leggera del loro tempo. Vi è una grande fioritura di cantanti, gruppi musicali di notevole fama internazionale che si esibiscono anche all'estero. Racconteremo anche una straordinaria tradizione musicale che costituisce uno dei fenomeni più singolari, quelli presenti oggi sul territorio dell'Albania. Si tratta della popolazione dei Cham. Nel contempo le numerose implicazioni culturali, sociali, politiche e religiose, nonché le tematiche legate alla diaspora, ne fanno un caso paradigmatico nell'interno turbolento scenario balcanico. La piccola area territoriale della Chamri, oggetto di aspre controverso tra l'Albania e Grecia, rientra oggi quasi interamente all'interno dei confini greci e ha conosciuto una forte diaspora e vive oggi in prevalenza nelle periferie dei centri urbani dell'Albania meridionale. Secondo l'efficace definizione che amava darne l'illustre musicologo albanese Ramadan Sokoli, i Cham costituiscono un caso singolare di emigranti in casa propria. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzati la loro identità vi è l'attiva musicale. Essa comprende particolari repertori strumentali, tra i quali spiccano danze dai ritmi assai caratteristici, ma soprattutto vi è una ricchissima tradizione vocale, sia monodica che polifonica. La polifonia dei Cham è prerogativa esclusiva dei voci maschili, rientra nel fenomeno della cosiddetta isopolifonia tipico dell'Albania meridionale. Questa pratica, insignita nel riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, vede come tratto principale la presenza di bordone, e seguito da un piccolo coro, sul quale si addensano altre voci in movimento polifonico talvolta assai complessi. Nella polifonia dei Cham sopra il bordone vi sono due solisti, ovvero colui che prende il canto e colui che lo rigira, che si rincontrano in sofisticati giochi imitativi. Essa presenta una raffinatezza sconosciuta alle altre forme di isopolifonia albanese, ovvero alle massicce e vigorose polifonie tosche lab.

Ai cantori Cham viene unanimemente riconosciuta una straordinaria abilità nel fiorire le linee melodiche. Non a caso i gruppi vocali talvolta si sommano gruppi strumentali, dove le ornamentazioni vocali fanno a gara con il virtuosissimo dei clarinetti. I testi verbali, accanto a quelli rituali e funzionali, presentano contenuti di carattere storico in cui si rievocano le tragediche vicende dei Cham. Da segnalare poi il repertorio di elegie, canti di rimpianto e nostalgia per casa e le terre abbandonate oltre il confine greco, eseguiti spesso dagli uomini a voce sola. La musica dei Cham ha attirato l'attenzione e l'interesse di importanti studiosi stranieri, talvolta più attenti degli studiosi albanesi, a queste tematiche, vista anche la difficoltà di inserire il caso dei Cham nelle rigide categorie imposte agli studi locali dell'epoca di regime.

Dopo aver parlato della canzone popolare e di quella polifonica, getteremo uno sguardo anche alla musica leggera e precisamente al Festival della Canzone della Radio Televisione Albanese. Il Festival della Canzone è il principale concorso canoro della scena musicale albanese. Organizzato dal 1962 all'emittente radio televisiva pubblica, a partire dall'edizione 2003, la canzone e l'artista viene rappresentato il paese delle Aquile al Eurovision Song Contest. Di tutte le selezioni nazionali svolte tramite un concorso canoro trasmesso in diretta televisiva, quella albanese è l'unica, insieme al Festival di Sanremo, a utilizzare un'orchestra dal vivo in luogo delle basi musicali diffuse in tutto il continente. Allo stesso, l'Eurovision Orchestra non è più presente dal 1999. Il Festival di fine anno seleziona il rappresentante albanese in Europa da appena 9 anni, ma durante gli anni ha mostrato le evoluzioni e i mutamenti del paese fin dagli anni 60, nelle stagioni drammatiche della dittatura di Hoxha prima e in quelle dell'apertura della modernizzazione poi.

Nel 96-97 la doppietta del giovanissima Elsa Lila raccontò le difficoltà che il paese stava affrontando in seguito al collasso delle finanziarie a piramide e negli stessi anni trascinò l'Albania sull'orlo della guerra civile. Nel 98 Hatrijona fu il primo vincitore originario dal Kosovo. La sua canzone Bontà e Verità, una ballata pacifista, si colloca nel quadro delle tensioni internazionali destinate a culminare pochi mesi più tardi nell'intervento della NATO in supporto alle istanze autonomistiche della componente albanese della regione, allora parte della vicina Repubblica Jugoslava. Dal 2004 la canzone vincitrice del Festival della Canzone, aperto anche agli albanesi del Kosovo, Macedonia e agli arboresci italiani, rappresenta l'Albania al concorso Eurovisione. Il miglior risultato del nostro paese, in quinto posto di Rona Nishliu nel 2012 con la canzone Sus Personale, e anche il settimo posto di Agnesa Shahini nell'edizione del debutto 2004, grazie alla versione inglese della canzone affermatasi al palco congressi di Tirana dal titolo La tua immagine.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

parleremo in questa trasmissione della musica albanese. Scopriremo delle bellissime curiosità legate sia alla musica popolare, così anche a quella leggera. La musica albanese ha origini antiche, infatti veniva tramandata da padre in figlio solo per tradizione orale, cioè non vi erano spartiti dai quali i giovani potevano attingere per la formazione musicale. Ci sono vari tipi di generi musicali, ma il più importante è detto musica leggera, cioè canzoni soft. Le canzoni tradizionali vengono definite popolari, che vengono solitamente cantate dagli anziani con il famoso cappello classico della tradizione albanese. Attraverso queste canzoni si uniscono nel canto corale non solo i vecchi, ma anche i giovani che sono orgogliosi dalle radici e dei loro antenati. Però di notevole importanza sono le canzoni dette di danza, quelle che si suonano durante i fastosi matrimoni dal vivo, infatti, sono le più suonate perché il loro ritmo è molto apprezzato da tutti gli albanesi. Attualmente il genere musicale che sta riscuotendo molto successo in Albania è anche quello giovanile del rap, che ha molti fan e agenti musicali pronti ad investire ingenti somme di denaro.

La musica popolare albanese ha mantenuto intatte le sue caratteristiche e le sue forme fino alla fine dell'Ottocento. Essa è accompagnata da canti e strumenti a corda e a fiato come il liuto, strumento a quattro corde doppie, suonato con il plettro, e il liuto a tre corde, il flauto, uno strumento più antico di tutta l'Albania. I canti più antichi parlano di eroi e d'amore. La versione più antica del canto epico è il poema degli eroi o la rapsodia dei prodi, dove una cantante ha il ruolo di narratore storia e viene accompagnato da strumenti a corda.

belli anche alcuni canti storici che esaltano eroi mitologici, guerrieri medioevali che combattono contro l'invasore turco. Questa tradizione storico-musicale si è portata fino ai tempi più moderni in cui gli eroi sono quelli della Seconda Guerra Mondiale. La musica popolare è ricca anche di antiche canzoni d'amore, ecco l'esempio di un testo.

Che Dio mi faccia diventare usignolo, non desidero altro che io possa cantare dove voglio in quei giardini di limoni o capelli d'oro, che cosa mi dici? Sei bella, per questo ti voglio bene, ma sei piccina, non fai per me. Quei giardini di rose sono pieni di innamorati.

I gruppi folcloristici salgono sulla scena con gli abbigliamenti popolari della loro zona di origine, l'Albania del Nord, del Sud oppure Albania Centrale. Questi abbigliamenti si adattano all'occasione. I costumi albanesi sono particolarmente sontuosi, quelli femminili sono ricchi di ornamenti con decorazioni in oro. I colori sono sgargianti e variegati, le gonne sono lunghe e larghe, l'abito è stretto alla vita e di solito è guarnito da una fascia colorata. Le donne amano indossare stupendi gioielli che sono tradizionalmente un vanto della sposa. Vi è in Albania una ricchissima tradizione polifonica a 2, 3, 4 voci senza accompagnamento strumentale. La musica cosiddetta colta ha inizio nel primo dopoguerra ed è dovuta a un progetto dello Stato comunista che ha creato per questo scopo le strutture adatte. Prentjakova ne è il maggiore rappresentante.

I giovani albanesi, tuttavia, amano la musica leggera del loro tempo. Vi è una grande fioritura di cantanti, gruppi musicali di notevole fama internazionale che si esibiscono anche all'estero. Racconteremo anche una straordinaria tradizione musicale che costituisce uno dei fenomeni più singolari, quelli presenti oggi sul territorio dell'Albania. Si tratta della popolazione dei Cham. Nel contempo le numerose implicazioni culturali, sociali, politiche e religiose, nonché le tematiche legate alla diaspora, ne fanno un caso paradigmatico nell'interno turbolento scenario balcanico. La piccola area territoriale della Chamri, oggetto di aspre controverso tra l'Albania e Grecia, rientra oggi quasi interamente all'interno dei confini greci e ha conosciuto una forte diaspora e vive oggi in prevalenza nelle periferie dei centri urbani dell'Albania meridionale. Secondo l'efficace definizione che amava darne l'illustre musicologo albanese Ramadan Sokoli, i Cham costituiscono un caso singolare di emigranti in casa propria. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzati la loro identità vi è l'attiva musicale. Essa comprende particolari repertori strumentali, tra i quali spiccano danze dai ritmi assai caratteristici, ma soprattutto vi è una ricchissima tradizione vocale, sia monodica che polifonica. La polifonia dei Cham è prerogativa esclusiva dei voci maschili, rientra nel fenomeno della cosiddetta isopolifonia tipico dell'Albania meridionale. Questa pratica, insignita nel riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, vede come tratto principale la presenza di bordone, e seguito da un piccolo coro, sul quale si addensano altre voci in movimento polifonico talvolta assai complessi. Nella polifonia dei Cham sopra il bordone vi sono due solisti, ovvero colui che prende il canto e colui che lo rigira, che si rincontrano in sofisticati giochi imitativi. Essa presenta una raffinatezza sconosciuta alle altre forme di isopolifonia albanese, ovvero alle massicce e vigorose polifonie toskelab.

ai cantori Cham viene unanimemente riconosciuta una straordinaria abilità nel fiorire le linee melodiche. Non a caso i gruppi vocali talvolta si sommano gruppi strumentali, dove le ornamentazioni vocali fanno a gara con il virtuosissimo dei clarinetti. I testi verbali, accanto a quelli rituali e funzionali, presentano contenuti di carattere storico in cui si rievocano le tragediche vicende dei Cham. Da segnalare poi il repertorio di elegie, canti di rimpianto e nostalgia per casa e le terre abbandonate oltre il confine greco, eseguiti spesso dagli uomini a voce sola. La musica dei Cham ha attirato l'attenzione e l'interesse di importanti studiosi stranieri, talvolta più attenti degli studiosi albanesi a queste tematiche, vista anche la difficoltà di inserire il caso dei Cham nelle rigide categorie imposte agli studi locali dell'epoca di regime.

Dopo aver parlato della canzone popolare e di quella polifonica, getteremo uno sguardo anche alla musica leggera e precisamente al Festival della Canzone della Radiotelevisione Albanese. Il Festival della Canzone è il principale concorso canoro della scena musicale albanese. Organizzato dal 1962 all'emittente radiotelevisiva pubblica, a partire dall'edizione 2003, la canzone e l'artista viene rappresentato il paese delle Aquile al Eurovision Song Contest. Di tutte le selezioni nazionali svolte tramite un concorso canoro trasmesso in diretta televisiva, quella albanese è l'unica, insieme al Festival di Sanremo, a utilizzare un'orchestra dal vivo in luogo delle basi musicali diffuse in tutto il continente. Allo stesso, l'Eurovision Orchestra non è più presente dal 1999. Il Festival di fine anno seleziona il rappresentante albanese in Europa da appena 9 anni, ma durante gli anni ha mostrato le evoluzioni e i mutamenti del paese fin dagli anni 60, nelle stagioni drammatiche della dittatura di Hoxha prima e in quelle dell'apertura della modernizzazione poi.

Nel 96-97 la doppietta del giovanissima Elsa Lila raccontò le difficoltà che il paese stava affrontando in seguito al collasso delle finanziarie a piramide e negli stessi anni trascinò l'Albania sull'orlo della guerra civile. Nel 98 Hatrijona fu il primo vincitore originario dal Kosovo. La sua canzone Bontà e Verità, una ballata pacifista, si colloca nel quadro delle tensioni internazionali destinate a culminare pochi mesi più tardi nell'intervento della NATO in supporto alle istanze autonomistiche della componente albanese della regione, allora parte della vicina Repubblica Jugoslava. Dal 2004 la canzone vincitrice del Festival della Canzone, aperto anche agli albanesi del Kosovo, Macedonia e agli arboresci italiani, rappresenta l'Albania al concorso Eurovisione. Il miglior risultato del nostro paese in quinto posto di Rona Nishliu nel 2012 con la canzone Sus Personale e anche il settimo posto di Agnesa Shahini nell'edizione del debutto 2004 grazie alla versione inglese della canzone affermatasi al palco congressi di Tirana dal titolo La tua immagine.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Parleremo in questa trasmissione della musica albanese, scopriremo delle bellissime curiosità legate sia alla musica popolare, così anche a quella leggera. La musica albanese ha origini antiche, infatti veniva tramandata da padre in figlio solo per tradizione orale, cioè non vi erano spartiti dai quali i giovani potevano attingere per la formazione musicale. Ci sono vari tipi di generi musicali, ma il più importante è detto musica leggera, cioè canzoni soft. Le canzoni tradizionali vengono definite popolari, che vengono solitamente cantate dagli anziani con il famoso cappello classico della tradizione albanese. Attraverso queste canzoni si uniscono nel canto corale non solo i vecchi, ma anche i giovani che sono orgogliosi dalle radici e dei loro antenati. Però di notevole importanza sono le canzoni dette di danza, quelle che si suonano durante i fastosi matrimoni dal vivo, infatti, sono le più suonate perché il loro ritmo è molto apprezzato da tutti gli albanesi. Attualmente il genere musicale che sta riscuotendo molto successo in Albania è anche quello giovanile del rap, che ha molti fan e agenti musicali pronti ad investire ingenti somme di denaro.

La musica popolare albanese ha mantenuto intatte le sue caratteristiche e le sue forme fino alla fine dell'Ottocento. Essa è accompagnata da canti e strumenti a corda e a fiato come il liuto, strumento a quattro corde doppie, suonato con il plettro, e il liuto a tre corde, il flauto, uno strumento più antico di tutta l'Albania. I canti più antichi parlano di eroi più antica del canto epico e il poema degli eroi o la rapsodia dei prodi, dove una cantante ha il ruolo di narratore storia e viene accompagnato da strumenti a corda.

belli anche alcuni canti storici che esaltano eroi mitologici, guerrieri medioevali che combattono contro l'invasore turco. Questa tradizione storico-musicale si è portata fino ai tempi più moderni, in cui gli eroi sono quelli della Seconda Guerra Mondiale. La musica popolare è ricca anche di antiche canzoni d'amore, ecco l'esempio di un testo.

Che Dio mi faccia diventare usignolo, non desidero altro che io possa cantare dove voglio in quei giardini di limoni. O capelli d'oro, che cosa mi dici? Sei bella, per questo ti voglio bene, ma sei piccina, non fai per me. Quei giardini di rose sono pieni di innamorati.

I gruppi folcloristici salgono sulla scena con gli abbigliamenti popolari della loro zona di origine, l'Albania del nord, del sud oppure Albania centrale. Questi abbigliamenti si adattano all'occasione. I costumi albanesi sono particolarmente sontuosi, quelli femminili sono ricchi di ornamenti con decorazioni in oro. I colori sono sgargianti e variegati, le gonne sono lunghe e larghe, l'abito è stretto alla vita e di solito è guarnito da una fascia colorata. Le donne amano indossare stupendi gioielli che sono tradizionalmente un vanto della sposa. Vi è in Albania una ricchissima tradizione polifonica a 2, 3, 4 voci senza accompagnamento strumentale. La musica cosiddetta colta ha inizio nel primo dopoguerra ed è dovuta a un progetto dello Stato comunista che ha creato per questo scopo le strutture adatte. Prentjakova ne è il maggiore rappresentante.

I giovani albanesi, tuttavia, amano la musica leggera del loro tempo. Vi è una grande fioritura di cantanti, gruppi musicali di notevole fama internazionale che si esibiscono anche all'estero. Racconteremo anche una straordinaria tradizione musicale che costituisce uno dei fenomeni più singolari, quelli presenti oggi sul territorio dell'Albania. Si tratta della popolazione dei Cham. Nel contempo le numerose implicazioni culturali, sociali, politiche e religiose, nonché le tematiche legate alla diaspora, ne fanno un caso paradigmatico nell'interno turbolento scenario balcanico. La piccola area territoriale della Ciamri, oggetto di aspre controverse tra l'Albania e Grecia, rientra oggi quasi interamente all'interno dei confini greci e ha conosciuto una forte diaspora e vive oggi in prevalenza nelle periferie dei centri urbani dell'Albania meridionale. Secondo l'efficace definizione che amava darne l'illustre musicologo albanese Ramadan Sokoli, i Cham costituiscono un caso singolare di emigranti in casa propria. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzati la loro identità vi è l'attiva musicale. Essa comprende particolari repertori strumentali, tra i quali spiccano danze dai ritmi assai caratteristici, ma soprattutto vi è una ricchissima tradizione vocale, sia monodica che polifonica. La polifonia dei Cham è prerogativa esclusiva dei voci maschili, rientra nel fenomeno della cosiddetta isopolifonia tipico dell'Albania meridionale. Questa pratica, insignita nel riconoscimento di patrimonio immateriale dell'UNESCO, vede come tratto principale la presenza di bordone, e seguito da un piccolo coro, sul quale si addensano altre voci in movimento polifonico talvolta assai complessi. Nella polifonia dei Cham, sopra il bordone, vi sono due solisti, ovvero colui che prende il canto e colui che lo rigira, che si rincontrano in sofisticati giochi imitativi. Essa presenta una raffinatezza sconosciuta alle altre forme di isopolifonia albanese, ovvero alle massicce e vigorose polifonie tosche lab.

ai cantori Cham viene unanimemente riconosciuta una straordinaria abilità nel fiorire le linee melodiche. Non a caso i gruppi vocali talvolta si sommano a gruppi strumentali, dove le ornamentazioni vocali fanno a gara con il virtuosissimo dei clarinetti. I testi verbali, accanto a quelli rituali e funzionali, presentano contenuti di carattere storico in cui si rievocano le tragediche vicende dei Cham. Da segnalare poi il repertorio di elegie, canti di rimpianto e nostalgia per casa e le terre abbandonate oltre il confine greco, eseguiti spesso dagli uomini a voce sola. La musica dei Cham ha attirato l'attenzione e l'interesse di importanti studiosi stranieri, talvolta più attenti degli studiosi albanesi, a queste tematiche, vista anche la difficoltà di inserire il caso dei Cham nelle rigide categorie imposte agli studi locali dell'epoca di regime.

Dopo aver parlato della canzone popolare e di quella polifonica, getteremo uno sguardo anche alla musica leggera e precisamente al Festival della Canzone della Radiotelevisione Albanese. Il Festival della Canzone è il principale concorso canoro della scena musicale albanese. Organizzato dal 1962 all'emittente radiotelevisiva pubblica, a partire dall'edizione 2003, la canzone e l'artista viene rappresentato il paese delle Aquile al Eurovision Song Contest. Di tutte le selezioni nazionali svolte tramite un concorso canoro trasmesso in diretta televisiva, quella albanese è l'unica, insieme al Festival di Sanremo, a utilizzare un'orchestra dal vivo in luogo delle basi musicali diffuse in tutto il continente. Allo stesso, l'Eurovision Orchestra non è più presente dal 1999. Il Festival di fine anno seleziona il rappresentante albanese in Europa da appena 9 anni, ma durante gli anni ha mostrato le evoluzioni e i mutamenti del paese fin dagli anni 60, nelle stagioni drammatiche della dittatura di Hoxha prima e in quelli dell'apertura della modernizzazione poi.

seguito al collasso delle finanziarie a piramide e negli stessi anni trascinò l'Albania sull'orlo della guerra civile. Nel 98 Hatërgjona fu il primo vincitore originario dal Kosovo. La sua canzone Bontà e Verità, una ballata pacifista, si colloca nel quadro delle tensioni internazionali destinate a culminare pochi mesi più tardi nell'intervento della NATO in supporto alle istanze autonomistiche della componente albanese della regione, allora parte della vicina Repubblica Jugoslava. Dal 2004 la canzone vincitrice del Festival della Canzone, aperto anche agli albanesi del Kosovo, Macedonia e agli arboreci italiani, rappresenta l'Albania al concorso Eurovisione. Il miglior risultato del nostro paese, in quinto posto di Rona Nishliu nel 2012 con la canzone Sus Personale, e anche il settimo posto di Agnesa Shahini nell'edizione del debutto 2004, grazie alla versione inglese del titolo La tua immagine.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

parleremo in questa trasmissione della musica albanese. Scopriremo delle bellissime curiosità legate sia alla musica popolare, così anche a quella leggera. La musica albanese ha origini antiche, infatti veniva tramandata da padre in figlio solo per tradizione orale, cioè non vi erano spartiti dai quali i giovani potevano attingere per la formazione musicale. Ci sono vari tipi di generi musicali, ma il più importante è detto musica leggera, cioè canzoni soft. Le canzoni tradizionali vengono definite popolari, che vengono solitamente cantate dagli anziani con il famoso cappello classico della tradizione albanese. Attraverso queste canzoni si uniscono nel canto corale non solo i vecchi, ma anche i giovani che sono orgogliosi dalle radici e dei loro antenati. Però di notevole importanza sono le canzoni dette di danza, quelle che si suonano durante i fastosi matrimoni dal vivo, infatti, sono le più suonate perché il loro ritmo è molto apprezzato da tutti gli albanesi. Attualmente il genere musicale che sta riscuotendo molto successo in Albania è anche quello giovanile del rap, che ha molti fan e agenti musicali pronti ad investire ingenti somme di denaro.

La musica popolare albanese ha mantenuto intatte le sue caratteristiche e le sue forme fino alla fine dell'Ottocento. Essa è accompagnata da canti e strumenti a corda e a fiato come il liuto, strumento a quattro corde doppie, suonato con il plettro, e il liuto a tre corde, il flauto, uno strumento più antico di tutta l'Albania. I canti più antichi parlano di eroi e d'amore. La versione più antica del canto epico è il poema degli eroi o la rapsolo di narratore storia e viene accompagnato da strumenti a corda.

Questa tradizione storico-musicale si è portata fino ai tempi più moderni in cui gli eroi sono quelli della Seconda Guerra Mondiale. La musica popolare è ricca anche di antiche canzoni d'amore, ecco l'esempio di un testo.

Che Dio mi faccia diventare usignolo, non desidero altro che io possa cantare dove voglio in quei giardini di limoni o capelli d'oro, che cosa mi dici? Sei bella, per questo ti voglio bene, ma sei piccina, non fai per me. Quei giardini di rose sono pieni di innamorati.

I gruppi folcloristici salgono sulla scena con gli abbigliamenti popolari della loro zona di origine, l'Albania del nord, del sud oppure Albania centrale. Questi abbigliamenti si adattano all'occasione. I costumi albanesi sono particolarmente sontuosi, quelli femminili sono ricchi di ornamenti con decorazioni in oro. I colori sono sgargianti e variegati, le gonne sono lunghe e larghe, l'abito è stretto alla vita e di solito è guarnito da una fascia colorata. Le donne amano indossare stupendi gioielli che sono tradizionalmente un vanto della sposa. Vi è in Albania una ricchissima tradizione polifonica a 2, 3, 4 voci senza accompagnamento strumentale. La musica cosiddetta colta ha inizio nel primo dopoguerra ed è dovuta a un progetto dello Stato comunista che ha creato per questo scopo le strutture adatte. Prenkyakovan è il maggiore rappresentante.

I giovani albanesi, tuttavia, amano la musica leggera del loro tempo. Vi è una grande fioritura di cantanti, gruppi musicali di notevole fama internazionale che si esibiscono anche all'estero. Racconteremo anche una straordinaria tradizione musicale che costituisce uno dei fenomeni più singolari, quelli presenti oggi sul territorio dell'Albania. Si tratta della popolazione dei Cham. Nel contempo le numerose implicazioni culturali, sociali, politiche e religiose, nonché le tematiche legate alla diaspora, ne fanno un caso paradigmatico nell'interno turbolento scenario balcanico. La piccola area territoriale della Chamri, oggetto di aspre controverse tra l'Albania e Grecia, rientra oggi quasi interamente all'interno dei confini greci e ha conosciuto una forte diaspora e vive oggi in prevalenza nelle periferie dei centri urbani dell'Albania meridionale. Secondo l'efficace definizione che amava darne l'illustre musicologo albanese Ramadan Sokoli, i Cham costituiscono un caso singolare di emigranti in casa propria. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzati la loro identità vi è l'attiva musicale. Essa comprende particolari repertori strumentali, tra i quali spiccano danze dai ritmi assai caratteristici, ma soprattutto vi è una ricchissima tradizione vocale, sia monodica che polifonica. La polifonia dei Cham è prerogativa esclusiva dei voci maschili, rientra nel fenomeno della cosiddetta isopolifonia tipico dell'Albania meridionale. Questa pratica, insignita nel riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, vede come tratto principale la presenza di bordone e seguito da un piccolo coro sul quale si addensano altre voci in movimento polifonico talvolta assai complessi. Nella polifonia dei Cham sopra il bordone vi sono due solisti, ovvero colui che prende il canto e colui che lo rigira, che si rincontrano in sofisticati giochi imitativi. Essa presenta una raffinatezza sconosciuta alle altre forme di isopolifonia albanese, ovvero alle massicce e vigorose polifonie toskelab.

ai cantori Cham viene unanimemente riconosciuta una straordinaria abilità nel fiorire le linee melodiche. Non a caso i gruppi vocali talvolta si sommano a gruppi strumentali, dove le ornamentazioni vocali fanno a gara con il virtuosissimo dei clarinetti. I testi verbali, accanto a quelli rituali e funzionali, presentano contenuti di carattere storico in cui si rievocano le tragediche vicende dei Cham. Da segnalare poi il repertorio di elegie, canti di rimpianto e nostalgia per casa e le terre abbandonate oltre il confine greco, eseguiti spesso dagli uomini a voce sola. La musica dei Cham ha attirato l'attenzione e l'interesse di importanti studiosi stranieri, talvolta più attenti degli studiosi albanesi, a queste tematiche, vista anche la difficoltà di inserire il caso dei Cham nelle rigide categorie imposte agli studi locali dell'epoca di regime.

Dopo aver parlato della canzone popolare e di quella polifonica, getteremo uno sguardo anche alla musica leggera e precisamente al Festival della Canzone della Radio Televisione.

albanese. Il Festival della Canzone è il principale concorso canoro della scena musicale albanese. Organizzato dal 1962 all'emittente radio-televisiva pubblica, a partire dall'edizione 2003, la canzone e l'artista viene rappresentato il paese delle Aquile al Eurovision Song Contest. Di tutte le selezioni nazionali svolte tramite un concorso canoro trasmesso in diretta televisiva, quella albanese è l'unica, insieme al Festival di Sanremo, a utilizzare un'orchestra dal vivo in luogo delle basi musicali diffuse in tutto il continente. Allo stesso, l'Eurovision Orchestra non è più presente dal 1999. Il festival di fine anno seleziona il rappresentante albanese in Europa da appena 9 anni, ma durante gli anni ha mostrato le evoluzioni e i mutamenti del paese fin dagli anni 60, nelle stagioni drammatiche della dittatura di Hoxha prima e in quelle dell'apertura della modernizzazione poi.

Nel 96-97 la doppietta del giovanissima Elsa Lila raccontò le difficoltà che il paese stava affrontando in seguito al collasso delle finanziarie a piramide e negli stessi anni trascinò l'Albania sull'orlo della guerra civile. Nel 98 Hatrijona fu il primo vincitore originario dal Kosovo. La sua canzone Bontà e Verità, una ballata pacifista, si colloca nel quadro delle tensioni internazionali destinate a culminare pochi mesi più tardi nell'intervento della NATO in supporto alle istanze autonomistiche della componente albanese della regione, allora parte della vicina Repubblica Jugoslava. Dal 2004 la canzone vincitrice del Festival della Canzone, aperto anche agli albanesi del Kosovo, Macedonia e agli arboresci italiani, rappresenta l'Albania al concorso Eurovisione. Il miglior risultato del nostro paese, in quinto posto di Ronan Ishliu nel 2012 con la canzone Sus Personale, e anche il settimo posto di Agnesa Shahini nell'edizione del debutto 2004, grazie alla versione inglese della canzone affermatasi al palco congressi di Tirana dal titolo La tua immagine.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Ben ritrovati gentili ascoltatori, ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie, le attività culturali della settimana e infine lunedì sport. A tutti un buon ascolto! Cominciamo con le notizie. Il primo ministro Rama partecipa al summit della Comunità Politica Europea. Il primo ministro albanese Edi Rama sarà presente alla cena di benvenuto organizzata dal presidente dell'Armenia Vahan Khachaturian e dal primo ministro Nikol Pashinyan. Il primo ministro Rama parteciperà a questo summit che si terrà il 4 e il 5 maggio in Armenia. Quest'anno il summit riunirà 48 capi di Stato e di Governo da tutto il continente sotto il tema Costruire il futuro, unità e stabilità in Europa. Il primo ministro canadese Mark Carney sarà ospite per la prima volta di un paese non europeo al summit. In un contesto di profondi cambiamenti geopolitici, i dibattiti si concentreranno sul rafforzamento della cooperazione tra i paesi europei, sul coordinamento delle azioni per la crescita della stabilità democratica, nonché sul miglioramento della connessione della sicurezza economica ed energetica. Lunedì, all'inizio del summit, il primo ministro Rama e la delegazione albanese saranno ricevuti dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Il summit sarà co-presieduto dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Nel corso dell'evento, il primo ministro Rama parteciperà alla seconda riunione, co-presieduta dal presidente della Francia Emmanuel Macron e dal primo ministro italiano Giorgia Meloni. I dibattiti si concentreranno sul rafforzamento della lotta contro il traffico di droga, compreso il traffico marittimo, la lotta contro i flussi finanziari illegali, il riciclaggio di denaro e la corruzione, nonché sul trattamento delle sfide relative alle droghe sintetiche in Europa. Un'attenzione particolare sarà data a un approccio complessivo che include misure preventive, trattamento, riduzione dei rischi e recupero. Inoltre, il primo ministro Rama parteciperà al tavolo rotondo co-presieduto dal primo ministro finlandese Petteri Orpo, con il tema Rafforzare la connessione e la sicurezza economica nel contesto della transizione verde. In questo incontro

Contro, si discuteranno misure concrete per aumentare la connessione nei settori dell'energia e del digitale, garantendo catene di approvvigionamento stabili e riducendo le dipendenze nell'ambito della transizione energetica. La partecipazione a questo summit conferma l'impegno dell'Albania a essere un attore attivo nei dibattiti strategici europei e a contribuire alla costruzione di un'Europa più stabile, sicura e unita. Il ministro Caracaci, investimenti strategici per la costa adriatica. Il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Enea Caracaci, ha ispezionato i lavori al nuovo sottostazione elettrico di Golem, parte del piano di interventi per migliorare la fornitura di energia nelle aree turistiche e costiere. Caracaci ha spiegato che il sottostazione ha raddoppiato la capacità, passando da 31 a 80 MW, garantendo una soluzione a lungo termine per circa 50.000 residenze nelle zone di Golem e Mali Robid. Inoltre ha spiegato che l'investimento rientra in un piano più ampio avviato dall'operatore del sistema di distribuzione per il 2026, mentre Bendian Dalipi, presidente dell'operatore del sistema di distribuzione, ha dichiarato che il sottostazione di Golem alimenta l'intera linea costiera da Golem a Ceret, fondamentale per rispondere alla crescente domanda, frutto dello sviluppo urbanistico intensivo della zona. Dalipi ha inoltre informato che è in corso il potenziamento della sottostazione di Porto Romano, con l'aggiunta di un secondo trasformatore e l'aumento della capacità da 50 a 100 MW. Il ministro Caracaci ha evidenziato che questi interventi sono cruciali non solo per ridurre le perdite della rete, ma anche per garantire qualità e stabilità per cittadini e imprese, soprattutto durante la stagione turistica. Inoltre, ha aggiunto che gli investimenti nel medio voltaggio sono accompagnati da interventi nel basso voltaggio, con l'obiettivo di minimizzare interruzioni e guasti. Caracaci ha ricordato che, anche nella zona di Spilè, è stata completata la prima fase di lavori sulla rete di medio voltaggio, mentre è prevista una seconda fase per risolvere le problematiche residue. La Banca Mondiale si prevede una crescita del 3,4% per l'economia albanese. La Banca Mondiale prevede che l'economia albanese crescerà del 3,4% nel corso di quest'anno, sostenuta dal settore turistico. Tuttavia, l'istituzione sottolinea che il conflitto in Medio Oriente rappresenta un serio rischio di rallentamento e invita all'attuazione di riforme strutturali. Secondo le proiezioni, la crescita economica dell'Albania sarà del 3,4% nel 2026 e salirà al 3,7% nel 2027. La Banca Mondiale evidenzia inoltre la riduzione della disoccupazione e del debito pubblico, ma segnala come sfida la carenza di manodopera qualificata. Il rapporto sottolinea che l'economia albanese è stata sostenuta dai settori dei servizi e delle costruzioni, in particolare dal turismo. L'inflazione è rimasta sotto l'obiettivo della Banca d'Albania, mentre il debito pubblico è sceso al 53,2% del prodotto interno lordo alla fine del 2025. Anche il saldo delle partite correnti ha registrato un miglioramento grazie all'esportazione di servizi legata al turismo. La crescita dell'occupazione e dei salari dovrebbe contribuire a ridurre la povertà al 19% entro il 2028. Il documento segnala inoltre che l'Albania è tra i paesi della regione con il più alto tasso di emigrazione. Per l'intera area dei Balcani occidentali, la Banca Mondiale prevede una crescita economica lenta, condizionata dagli effetti del conflitto in Medio Oriente, dall'inflazione e dall'aumento delle incertezze. Valona diventa cuore dell'energia nei Balcani. L'Albania ha firmato un accordo strategico nel settore energetico del valore di 6 miliardi di dollari con gli Stati Uniti e Grecia.
che secondo il primo ministro di Rama trasformerà Valona in un punto nevralgico per l'energia del sud-east Europa. Nel suo intervento durante la cerimonia, il primo ministro Rama ha sottolineato che il progetto fa parte della trasformazione del settore energetico, con l'obiettivo di passare da un paese dipendente dal idroelettrico e dalle importazioni a un esportatore netto di energia rinnovabile. Il primo ministro ha ricordato i recenti investimenti con gli Stati Uniti d'America per l'energia eolica e ha evidenziato come Valona diventerà un asse di grande valore, capace di posizionare l'Albania come centro energetico regionale, integrando produzione, infrastrutture e mercati. Rama ha rimarcato che il partenariato con gli Stati Uniti e Grecia combina sicurezza a lungo termine delle forniture, sviluppo di infrastrutture critiche e impegno geopolitico per un'area stabile e prospera. Inoltre, ha definito l'accordo un passo coraggioso che assegna all'Albania un nuovo ruolo nei mercati energetici regionali. Il primo ministro ha ringraziato anche l'ambasciatrice americana in Grecia, Kimberly Guilfoyle, presente alla cerimonia, sottolineando il suo ruolo nel rafforzare ulteriormente i legami tra l'Albania e gli Stati Uniti d'America. Nuove rotte e più compagnie all'aeroporto di Tirana. L'aeroporto internazionale di Tirana ha registrato nel mese di marzo più di 817.000 passeggeri e 4.700 voli verso 80 destinazioni in 27 paesi. Secondo i dati dell'aeroporto internazionale di Tirana, le 5 rotte più richieste nel mese di gennaio sono state Milano, Londra, Roma, Pisa e Bologna. Nel mese di marzo la rete si è ampliata con nuove destinazioni tra cui Santander, Dublino, Liverpool, Billund, Bratislava e Ankara. L'aeroporto internazionale di Tirana si conferma la principale porta aerea dell'Albania, offrendo sempre più opportunità di viaggio a un numero crescente di passeggeri. Le statistiche del Consiglio internazionale degli aeroporti mostrano che nel 2025 lo scalo ha accolto 11 milioni di passeggeri, con un incremento del 8% rispetto al 2024. Durante lo stesso anno sono stati aggiunti 15 nuovi collegamenti e 7 compagnie aeree partner. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie.

0: Parla Tirana.
1: Attività culturali della settimana. Ci incontriamo in questo nostro spazio dedicato all'arte e alla cultura in Albania e parliamo di Italian Screens a Tirana, il cinema italiano che incontra il pubblico albanese. È iniziata la rassegna Italian Screens, il nuovo cinema italiano, con una prima serata speciale che ha dato il via a 4 giorni di cinema, cultura e incontro tra Italia e Albania. L'evento si è aperto con la proiezione del film La Grazia di Paolo Sorrentino, accolta con entusiasmo da un pubblico numeroso e partecipe. La rassegna propone un viaggio nel cinema contemporaneo italiano attraverso storie capaci di emozionare e far riflettere. In programma, oltre a La Grazia, anche La città di pianura di Francesco Sussai, Un anno di scuola di Laura Sammani, Breve storia d'amore di Ludovica Rampoldi. Italian Screen rappresenta un'occasione per scoprire nuove voci e talenti del panorama cinematografico italiano, rafforzando al tempo stesso il dialogo culturale tra i nostri due paesi. Grande interesse per la proiezione di La città di pianura. Grande partecipazione e attenzione da parte del pubblico alla proiezione del film La città di pianura del regista Francesco Sussai. L'evento si è distinto non solo per l'interesse suscitato dalla pellicola, ma anche per il coinvolgimento diretto degli spettatori. A rendere l'incontro ancora più significativo è stata la presenza di Pierpaolo Capovilla, protagonista del film, che ha accompagnato la visione con una presentazione e ha condiviso riflessioni retroscena e dettagli legati al lavoro artistico e al processo creativo. Il dialogo che ne è nato con il pubblico si è rivelato dinamico e partecipato. L'iniziativa conferma il valore di Italian Screen come uno spazio dedicato alla scoperta, allo scambio culturale e alla promozione del nuovo cinema italiano contemporaneo, rafforzando il legame tra autori e spettatori. Albania-Italia. Piano strategico per la nuova Galleria Nazionale. Il ministro del Turismo, Cultura e dello Sport Gongi ha partecipato alla consegna ufficiale del rapporto sul piano strategico per la nuova Galleria Nazionale delle Arti, redatto dal Maxi Museo Nazionale dell'Arte del XXI secolo nell'ambito della cooperazione bilaterale tra Albania e Italia attraverso l'accordo G2G. All'incontro erano presenti dirigenti di Maxi, tra cui Eleonora D'Alessandro, Lorenza Baroncelli e Pippo Ciora, insieme al direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Tirana, Alessandro Ruggera, e anche a rappresentanti della Galleria Nazionale e del Ministero albanese. Secondo il ministro Gongia, il documento rappresenta una visione contemporanea per la gestione e lo sviluppo della nuova galleria, includendo il rafforzamento delle competenze professionali, il sostegno istituzionale, la realizzazione dei progetti comuni e l'allineamento degli standard europei. La collaborazione quadriennale pone le basi per un partenariato duraturo, volto al modernizzamento delle istituzioni culturali, all'educazione artistica e all'arricchimento della vita culturale in Albania. Il rapporto identifica sfide istituzionali, analizza modelli di gestione contemporanei, propone una nuova struttura organizzativa e definisce un modello finanziario per la sostenibilità a lungo termine. Il memorandum firmato a Roma tra il Maxi e le Gallerie Nazionali d'Arte di Albania prevede una cooperazione indipendente di 3 anni, dal 2025 al 2028. Grazie a questo partenariato l'Albania beneficia dell'esperienza pluriennale di un'istituzione leader nel campo dell'arte contemporanea e dell'architettura come il Maxi di Roma. E adesso infine parliamo di Alice Kalaci, che con il brano Nan rappresenterà l'Albania al Eurovision di quest'anno. Il viaggio di Nan, il brano che rappresenta il nostro paese all'Eurovision Song Contest 2026, ha preso ufficialmente il via. Alice Kalaci, vincitore della 64esima edizione del Festival della Canzone organizzato dalla Radio Televisione Albanese, ha ricevuto un'accoglienza calorosa durante una cerimonia speciale tenutasi nell'atrio dell'istituzione. All'evento, a cui hanno partecipato anche ambasciatrice austriaca Monica Zah, la direttrice generale della radiotelevisione albanese Eni Vassili, ha sottolineato l'importanza della collaborazione con l'ambasciata austriaca e l'impegno della radiotelevisione albanese nel supportare la rappresentanza dell'Albania in questo importante concorso musicale europeo. La direttrice Vassili ha espresso il suo entusiasmo per questa fase cruciale, dichiarando che la canzone Nan porterà con sé i cuori di tutti gli albanesi. Questi eventi sono fondamentali e non possono essere realizzati senza i nostri collaboratori. Vogliamo ringraziare ancora una volta l'ambasciatrice e l'ambasciata austriaca a Tirana per aver reso possibile questo evento speciale. La radiotelevisione albanese ha supportato senza riserve l'artista e continuerà a farlo. Alice, forza e successo, ricordati che a Vienna porterai con te tutti i cuori degli albanesi, ha detto durante la sua parola la direttrice generale Vassili. Il supporto per Nan non è solo albanese, ma è anche austriaco. L'ambasciatrice Zah, parlando in lingua albanese, ha augurato al giovane artista il meglio per un'esperienza indimenticabile, con nuovi incontri e tanti amici. Alice Kallaci, pronto a salire sul palco dell'Eurovision, non solo rappresenterà l'Albania, ma porterà anche un messaggio potente e carico di emozioni, come ha fatto quando è stato proclamato vincitore in patria. Mi sembra che il sogno di Alice da bambino stia diventando realtà. Sono grato, prima di tutto, al pubblico che ha dato tanto amore a questa canzone, ha dichiarato il cantante. Gentili amici, abbiamo trasmesso attività culturali della settimana. Parla Tirana. Lunedì Sport. Ci incontriamo in questo nostro spazio sportivo e parliamo prima di tutto del 10° anniversario dell'ingresso del Kosovo in UEFA, un amichevole tra i veterani di Albania e Kosovo. La nazionale albanese delle celebrazioni per il 10° anniversario dell'ingresso del Kosovo nella UEFA. L'evento speciale si è svolto a Pristina e Haivalia, riunendo figure di spicco del calcio di entrambi i paesi in un'atmosfera festiva e simbolica. Il programma è iniziato con una cerimonia ufficiale di apertura, alla quale hanno partecipato dirigenti di calcio di Albania e Kosovo per proseguire poi con attività sportive e interattive. Il culmine dell'evento è stato rappresentato dalla partita internazionale amichevole tra i veterani di Kosovo e quelli dell'Albania, giocata sul campo del complesso della Federazione Calcistica del Kosovo. Questo evento non è stato solo una festa nel campo,

calcio, ma anche un momento significativo di unione e cooperazione tra le due federazioni, rafforzando ulteriormente i legami sportivi e amichevoli tra Albania e Kosovo. Il Kosovo diventa membro dell'UEFA, un'impresa storica per il calcio kosovaro. Il 3 maggio del 2016, al congresso di UEFA di Budapest, Kosovo è stato accolto come membro a pieno titolo con 28 voti favori, 24 contrari e 2 astensioni, diventando così il 55esimo membro di questa organizzazione calcistica europea. Fadil Vokri, presidente della Federazione di Calcio di Kosovo e presidente al congresso UEFA, ha definito l'adesione del Kosovo come una realizzazione storica e una giustizia tardiva. Una giustizia tardiva, ma con il Kosovo ha dovuto affrontare, siamo riusciti ad essere accolti ed è un traguardo straordinario. I momenti all'interno del congresso UEFA sono stati difficili a causa della posizione assunta da alcuni stati. Tuttavia, siamo riusciti ad ottenere l'adesione e ora è il momento di entrare anche nel congresso FIFA in Messico, che si terrà la prossima settimana. Anche in quel congresso il tema dell'ammissione del Kosovo è all'ordine del giorno. Questa è una vittoria per tutti noi, ha dichiarato Vokri. Contro l'adesione si è schierata la Serbia. La più vergognoso, ci prenderemo cura di organizzare

Stazione Mondiale del Calcio durante il congresso di Città di Messico il 12 e 13 maggio 2016. Rimaniamo sempre a parlare di calcio, ma adesso ci spostiamo al torneo Futsal Junior che si svolgerà a Tirana ed è il quarto torneo di questo genere. La Federazione Calcistica, in collaborazione con l'Associazione Regionale di Calcio di Tirana e l'Agenzia dei Parchi e della Ricreazione, organizzerà la quarta edizione del torneo Futsal Junior l'8, il 9 e il 10 maggio presso il Parco Olimpico Fethi Borova. Il torneo vedrà la partecipazione delle squadre delle categorie Under 9 e 11 di Tirana. L'evento ha come obiettivo la promozione del futsal come disciplina fondamentale per lo sviluppo nel calcio, in linea con le migliori pratiche UEFA. Inoltre il torneo mira a migliorare il livello tecnico dei giovani giocatori, applicando tecniche specifiche di futsal e a sostenere attività sportive con elemento chiave per lo sviluppo del calcio nel suo complesso. Un altro obiettivo importante è quello di creare uno spazio inclusivo dove i bambini possano impegnarsi nello sport, interagire e sviluppare abilità fisiche e sociali. Durante il torneo ogni squadra giocherà da 3 a 6 partite. L'Associazione Regionale di Calcio di Tirana come organizzatore garantirà arbitri, delegati, personale medico e materiali didattici necessari per il buon svolgimento dell'attività. Gentili amici, abbiamo trasmesso Lunedì Sport. Con questa nostra rubrica termina per oggi anche la nostra trasmissione in lingua italiana. Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento, come sempre, anche a domani, dalle 19 alle 19.30, poi in altre 6 repliche. Trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Ben ritrovati, gentili ascoltatori. Ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie, le attività culturali della settimana e infine lunedì sport. A tutti un buon ascolto. Cominciamo con le notizie. Il primo ministro Rama partecipa al summit della Comunità Politica Europea. Il primo ministro albanese Edi Rama sarà presente alla cena di benvenuto organizzata dal presidente dell'Armenia Vahan Khachaturian e dal primo ministro Nikol Pashinyan. Il primo ministro Rama parteciperà a questo summit che si terrà il 4 e il 5 maggio in Armenia. Quest'anno il summit riunirà 48 capi di Stato e di Governo da tutto il continente sotto il tema Costruire il futuro, unità e stabilità in Europa. Il primo ministro canadese Mark Carney sarà ospite per la prima volta di un paese non europeo al summit. In un contesto di profondi cambiamenti geopolitici, i dibattiti si concentreranno sul rafforzamento della cooperazione tra i paesi europei, sul coordinamento delle azioni per la crescita della stabilità democratica, nonché sul miglioramento della connessione della sicurezza economica ed energetica. Lunedì, all'inizio del summit, il primo ministro Rama e la delegazione albanese saranno ricevuti dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Il summit sarà copresieduto dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Nel corso dell'evento, il primo ministro Rama parteciperà alla seconda riunione, copresieduta dal presidente della Francia Emmanuel Macron e dal primo ministro italiano Giorgia Meloni. I dibattiti si concentreranno sul rafforzamento della lotta contro il traffico di droga, compreso il traffico marittimo, la lotta contro i flussi finanziari illegali, il riciclaggio di denaro e la corruzione, nonché sul trattamento delle sfide relative alle droghe sintetiche in Europa. Un'attenzione particolare sarà data a un approccio complessivo che include misure preventive, trattamento, riduzione dei rischi e recupero. Inoltre, il primo ministro Rama parteciperà al tavolo rotondo copresieduto dal primo ministro finlandese Petteri Orpo, con il tema Rafforzare la connessione e la sicurezza economica nel contesto della transizione verde. In questo incontro si discuteranno misure concrete per aumentare la connessione nei settori dell'energia e del digitale, garantendo catene di approvvigionamento stabili e riducendo le dipendenze nell'ambito della transizione energetica. La partecipazione a questo summit conferma l'impegno dell'Albania a essere un attore attivo nei dibattiti strategici europei e a contribuire alla costruzione di un'Europa più stabile, sicura e unita. Il ministro Caracaci, investimenti strategici per la costa adriatica. Il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Enea Caracaci, ha ispezionato i lavori al nuovo sottostazione elettrico di Golem, parte del piano di interventi per migliorare la fornitura di energia nelle aree turistiche e costiere. Caracaci ha spiegato che il sottostazione ha raddoppiato la capacità, passando da 31 a 80 MW, garantendo una soluzione a lungo termine per circa 50.000 residenti nelle zone di Golem e Mali e Robid. Inoltre ha spiegato che l'investimento rientra in un piano più ampio avviato dall'operatore del sistema di distribuzione per il 2026, mentre Bendian Dalipi, presidente dell'operatore del sistema di distribuzione, ha dichiarato che il sottostazione di Golem alimenta l'intera linea costiera da Golem a Ceret ed è fondamentale per rispondere alla crescente domanda, frutto dello sviluppo urbanistico intensivo della zona. Dalipi ha inoltre informato che è in corso il potenziamento del sottostazione di Porto Romano, con l'aggiunta di un secondo trasformatore e l'aumento della capacità da 50 a 100 MW. Il ministro Caracaci ha evidenziato che questi interventi sono cruciali
non solo per ridurre le perdite della rete, ma anche per garantire qualità e stabilità per cittadini e imprese, soprattutto durante la stagione turistica. Inoltre, ha aggiunto che gli investimenti nel medio voltaggio sono accompagnati da interventi nel basso voltaggio, con l'obiettivo di minimizzare interruzioni e guasti. Caracacci ha ricordato che, anche nella zona di Spilè, è stata completata la prima fase di lavori sulla rete di medio voltaggio, mentre è prevista una seconda fase per risolvere le problematiche residue. La Banca Mondiale si prevede una crescita del 3,4% per l'economia albanese. La Banca Mondiale prevede che l'economia albanese crescerà del 3,4% nel corso di quest'anno, sostenuta dal settore turistico. Tuttavia, l'istituzione sottolinea che il conflitto in Medio Oriente rappresenta un serio rischio di rallentamento e invita all'attuazione di riforme strutturali. Secondo le proiezioni, la crescita economica dell'Albania sarà del 3,4% nel 2026 e salirà al 3,7% nel 2027. La Banca Mondiale evidenzia inoltre la riduzione della disoccupazione e del debito pubblico, ma segnala come sfida la carenza di manodopera qualificata. Il rapporto sottolinea che l'economia albanese è stata sostenuta dai settori dei servizi e delle costruzioni, in particolare dal turismo. L'inflazione è rimasta sotto l'obiettivo della Banca d'Albania, mentre il debito pubblico è sceso al 53,2% del prodotto interno lordo alla fine del 2025. Anche il saldo delle partite correnti ha registrato un miglioramento grazie all'esportazione di servizi legata al turismo. La crescita dell'occupazione dei salari dovrebbe contribuire a ridurre la povertà al 19% entro il 2028. Il documento segnala inoltre che l'Albania è tra i paesi della regione con il più alto tasso di emigrazione. Per l'intera area dei Balcani occidentali, la Banca Mondiale prevede una crescita economica lenta, condizionata dagli effetti del conflitto in Medio Oriente, dall'inflazione e dall'aumento delle incertezze. Valona diventa cuore dell'energia nei Balcani. L'Albania ha firmato un accordo strategico nel settore energetico del valore di 6 miliardi di dollari con gli Stati Uniti e Grecia, che secondo il primo ministro Edi Rama trasformerà Valona in un punto nevralgico per l'energia del sud-east Europa. Nel suo intervento durante la cerimonia, il primo ministro Rama ha sottolineato che il progetto fa parte della trasformazione del settore energetico, con l'obiettivo di passare da un paese dipendente dal idroelettrico e dalle importazioni a un esportatore netto di energia rinnovabile. Il primo ministro ha ricordato i recenti investimenti con gli Stati Uniti d'America per l'energia eolica e ha evidenziato come Valona diventerà un asse di grande valore, capace di posizionare l'Albania come centro energetico regionale, integrando produzione, infrastrutture e mercati. Rama ha rimarcato che il partenariato con gli Stati Uniti e Grecia combina sicurezza a lungo termine delle forniture, sviluppo di infrastrutture critiche e impegno geopolitico per un'area stabile e prospera. Inoltre, ha definito l'accordo un passo coraggioso che assegna all'Albania un nuovo ruolo nei mercati energetici regionali. Il primo ministro ha ringraziato anche l'ambasciatrice americana in Grecia, Kimberly Guilfoyle, presente alla cerimonia, sottolineando il suo ruolo nel rafforzare ulteriormente i legami tra l'Albania e gli Stati Uniti d'America. Nuove rotte e più compagnie all'aeroporto internazionale di Tirana. L'aeroporto internazionale di Tirana ha registrato nel mese di marzo più di 817.000 passeggeri e 4.700 voli verso 80 destinazioni in 27 paesi.
Secondo i dati dell'aeroporto internazionale di Tirana, le cinque rotte più richieste nel mese di gennaio sono state Milano, Londra, Roma, Pisa e Bologna. Nel mese di marzo la rete si è ampliata con nuove destinazioni tra cui Santander, Dublino, Liverpool, Billund, Bratislava. L'aeroporto internazionale di Tirana si conferma la principale porta aerea dell'Albania, offrendo sempre più opportunità di viaggio a un numero crescente di passeggeri. Le statistiche del Consiglio internazionale degli aeroporti mostrano che nel 2025 lo scalo ha accolto 11 milioni di passeggeri, con un incremento del 8% rispetto al 2024. Durante lo stesso anno sono stati aggiunti 15 nuovi collegamenti e 7 compagnie aeree partner. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie.

attività culturali della settimana. Ci incontriamo in questo nostro spazio dedicato all'arte e alla cultura in Albania e parliamo di Italian Screens a Tirana, il cinema italiano che incontra il pubblico albanese. È iniziata la rassegna Italian Screens, il nuovo cinema italiano, con una prima serata speciale che ha dato il via a 4 giorni di cinema, cultura e incontro tra Italia e Albania. L'evento si è aperto con la proiezione del film La Grazia di Paolo Sorrentino, accolta con entusiasmo da un pubblico numeroso e partecipe. La rassegna propone un viaggio nel cinema contemporaneo italiano attraverso storie capaci di emozionare e far riflettere. In programma, oltre a La Grazia, anche La città di pianura di Francesco Sussai, Un anno di scuola di Laura Sammani, Breve storia d'amore di Ludovica Rampoldi. Italian Screen rappresenta un'occasione per scoprire nuove voci e talenti del panorama cinematografico italiano, rafforzando al tempo stesso il dialogo culturale tra i nostri due paesi. Grande interesse per la proiezione di La città di pianura. Grande partecipazione e attenzione da parte del pubblico alla proiezione del film La città di pianura del regista Francesco Sussai. L'evento si è distinto non solo per l'interesse suscitato dalla pellicola, ma anche per il coinvolgimento diretto degli spettatori. A rendere l'incontro ancora più significativo è stata la presenza di Pierpaolo Capovilla, protagonista del film, che ha accompagnato la visione con una presentazione e ha condiviso riflessioni retroscena e dettagli legati al lavoro artistico e al processo creativo. Il dialogo che ne è nato con il pubblico si è rivelato dinamico e partecipato. L'iniziativa conferma il valore di Italian Screen come uno spazio dedicato alla scoperta, allo scambio culturale e alla promozione del nuovo cinema italiano contemporaneo, rafforzando il legame tra autori e spettatori. Albania-Italia. Piano strategico per la nuova Galleria Nazionale. Il ministro del Turismo, Cultura e dello Sport Gongi ha partecipato alla consegna ufficiale del rapporto sul piano strategico per la nuova Galleria Nazionale delle Arti, redatto dal Maxi Museo Nazionale dell'Arte del XXI secolo nell'ambito della cooperazione bilaterale tra Albania e Italia attraverso l'accordo G2G. All'incontro erano presenti dirigenti di Maxi, tra cui Eleonora D'Alessandro, Lorenza Baroncelli e Pippo Ciora, insieme al direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Tirana, Alessandro Ruggera, e anche a rappresentanti della Galleria Nazionale e del Ministero albanese. Secondo il ministro Gongia, il documento rappresenta una visione contemporanea per la gestione e lo sviluppo della nuova galleria, includendo il rafforzamento delle competenze professionali, il sostegno istituzionale, la realizzazione dei progetti comuni e l'allineamento degli standard europei. La collaborazione quadriennale pone le basi per un partenariato duraturo, volto al modernizzamento delle istituzioni culturali, all'educazione artistica e all'arricchimento della vita culturale in Albania. Il rapporto identifica le principali sfide istituzionali, analizza modelli di gestione contemporanei, propone una nuova struttura organizzativa e definisce un modello finanziario per la sostenibilità a lungo termine. Il memorandum firmato a Roma tra il Maxi e le Gallerie Nazionali d'Arte di Albania prevede una cooperazione indipendente di 3 anni, dal 2025 al 2028. Grazie a questo partenariato l'Albania beneficia dell'esperienza pluriennale di un'istituzione leader nel campo dell'arte contemporanea e dell'architettura come il Maxi di Roma. E adesso infine parliamo di Alice Kalaci, che con il brano Nan rappresenterà l'Albania al Eurovision di quest'anno. Il viaggio di Nan, il brano che rappresenta il nostro paese all'Eurovision Song Contest 2026, ha preso ufficialmente il via Alice Kalaci, vincitore della 64esima edizione del Festival della Canzone organizzato dalla radiotelevisione albanese. Ha ricevuto un'accoglienza calorosa durante una cerimonia speciale tenutasi nell'atrio dell'istituzione. All'evento, a cui hanno partecipato anche ambasciatrice austriaca Monica Zah, la direttrice generale della radiotelevisione albanese Eni Vassili, ha sottolineato l'importanza della collaborazione con l'ambasciata austriaca e l'impegno della radiotelevisione albanese nel supportare la rappresentanza dell'Albania in questo importante concorso musicale europeo.

La direttrice Vassili ha espresso il suo entusiasmo per questa fase cruciale, dichiarando che la canzone Nan porterà con sé i cuori di tutti gli albanesi. Questi eventi sono fondamentali e non possono essere realizzati senza i nostri collaboratori. Vogliamo ringraziare ancora una volta l'ambasciatrice e l'ambasciata austriaca a Tirana per aver reso possibile questo evento speciale. La radiotelevisione albanese ha supportato senza riserve l'artista e continuerà a farlo. Alice, forza e successo, ricordati che a Vienna porterai con te tutti i cuori degli albanesi, ha detto durante la sua parola la direttrice generale Vassili. Il supporto per Nan non è solo albanese, ma è anche austriaco. L'ambasciatrice Zah, parlando in lingua albanese, ha augurato al giovane artista il meglio per un'esperienza indimenticabile, con nuovi incontri e tanti amici. Alice Kallaci, pronto a salire sul palco dell'Eurovision, non solo rappresenterà l'Albania, ma porterà anche un messaggio potente e carico di emozioni, come ha fatto quando è stato proclamato vincitore in patria. Mi sembra che il sogno di Alice da bambino stia diventando realtà. Sono grato, prima di tutto, al pubblico che ha dato tanto amore a questa canzone, ha dichiarato il cantante. Gentili amici, abbiamo trasmesso attività culturali della settimana. Parla Tirana. Lunedì Sport. Ci incontriamo in questo nostro spazio sportivo e parliamo prima di tutto del 10° anniversario dell'ingresso del Kosovo in UEFA, un amichevole tra i veterani di Albania e Kosovo. La nazionale albanese dei veterani ha disputato una partita amichevole contro la nazionale dei veterani di Kosovo nell'ambito delle celebrazioni per il 10° anniversario dell'ingresso del Kosovo nella UEFA. L'evento speciale si è svolto a Pristina e Haivalia, riunendo figure di spicco del calcio di entrambi paesi in un'atmosfera festiva e simbolica. Il programma è iniziato con una cerimonia ufficiale di apertura, alla quale hanno partecipato dirigenti di calcio di Albania e Kosovo per proseguire poi con attività sportive e interattive. Il culmine dell'evento è stato rappresentato dalla partita internazionale amichevole tra i veterani di Kosovo e quelli dell'Albania, giocata sul campo del complesso della Federazione Calcistica del Kosovo. Questo evento non è stato solo una festa nel calcio, ma anche un momento significativo di unione e cooperazione tra le due federazioni, rafforzando ulteriormente i legami sportivi e amichevoli tra Albania e Kosovo. Il Kosovo diventa membro dell'UEFA, un'impresa storica per il calcio kosovaro. Il 3 maggio del 2016, al congresso di UEFA di Budapest, Kosovo è stato accolto come membro a pieno titolo con 28 voti favori, 24 contrari e 2 astensioni, diventando così il 55esimo membro di questa organizzazione calcistica europea. Fadil Vokri, presidente della Federazione di Calcio di Kosovo e presidente al congresso UEFA, ha definito l'adesione del Kosovo come una realizzazione storica e una giustizia tardiva. Una giustizia tardiva, ma considerando le barriere legali che il Kosovo ha dovuto affrontare, siamo riusciti ad essere accolti ed è un traguardo straordinario. I momenti all'interno del congresso UEFA sono stati difficili a causa della posizione assunta da alcuni stati. Tuttavia, siamo riusciti ad ottenere l'adesione e ora è il momento di entrare anche nel congresso FIFA in Messico, che si terrà la prossima settimana. Anche in quel congresso il tema dell'ammissione del Kosovo è all'ordine del giorno. Questa è una vittoria per tutti noi, ha dichiarato Vokri. Contro l'adesione si è schierata la Serbia. La politica e il calcio non dovrebbero essere mescolati nel modo più vergognoso. Ci prenderemo cura di organizzare una protesta nella regione, ha dichiarato Tomislav Karadžić, capo della Federazione Calcistica della Serbia, prima del voto. L'adesione della UEFA ha permesso alle squadre kosovare di partecipare alle competizioni calcistiche europee. Inoltre ha aperto la strada al Kosovo per diventare membro anche della FIFA, entrando ufficialmente nell'Organizzazione Mondiale del Calcio durante il congresso di Città di Messico il 12 e 13 maggio 2016. Rimaniamo sempre a parlare di calcio, ma adesso ci spostiamo al torneo Futsal Junior che si svolgerà a Tirana ed è il quarto torneo di questo genere. La Federazione Calcistica
in collaborazione con l'Associazione Regionale di Calcio di Tirana e l'Agenzia dei Parchi e della Ricreazione, organizzerà la quarta edizione del torneo Futsal Junior l'8, il 9 e il 10 maggio presso il Parco Olimpico Feti Borova. Il torneo vedrà la partecipazione delle squadre delle categorie Under 9 e 11 di Tirana. L'evento ha come obiettivo la promozione del futsal come disciplina fondamentale per lo sviluppo nel calcio, in linea con le migliori pratiche UEFA. Inoltre il torneo mira a migliorare il livello tecnico dei giovani giocatori applicando tecniche specifiche di futsal e a sostenere attività sportive con elemento chiave per lo sviluppo del calcio nel suo complesso. Un altro obiettivo importante è quello di creare uno spazio inclusivo dove i bambini possano impegnarsi nello sport, interagire e sviluppare abilità fisiche e sociali. Durante il torneo ogni squadra giocherà da 3 a 6 partite. L'Associazione Regionale di Calcio di Tirana, come organizzatore, garantirà arbitri, delegati, personale medico e materiali didattici necessari per il buon svolgimento dell'attività. Gentili amici, abbiamo trasmesso Lunedì Sport. Con questa nostra rubrica termina per oggi anche la nostra trasmissione in lingua italiana. Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento come sempre anche a domani dalle 19 alle 19.30, poi in altre 6 repliche. Trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Ben ritrovati gentili ascoltatori, ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie, le attività culturali della settimana e infine lunedì sport. A tutti un buon ascolto! Cominciamo con le notizie. Il primo ministro Rama partecipa al summit della comunità politica europea. Il primo ministro albanese Edi Rama sarà presente alla cena di benvenuto organizzata dal presidente dell'Armenia Vahan Khachaturian e dal primo ministro Nikol Pashinyan. Il primo ministro Rama parteciperà a questo summit che si terrà il 4 e il 5 maggio in Armenia. Quest'anno il summit riunirà 48 capi di Stato e di Governo da tutto il continente sotto il tema Costruire il futuro, unità e stabilità in Europa. Il primo ministro canadese Mark Carney sarà ospite per la prima volta di un paese non europeo al summit. In un contesto di profondi cambiamenti geopolitici, i dibattiti si concentreranno sul rafforzamento della cooperazione tra i paesi europei, sul coordinamento delle azioni per la crescita della stabilità democratica, nonché sul miglioramento della connessione della sicurezza economica ed energetica. Lunedì, all'inizio del summit, il primo ministro Rama e la delegazione albanese saranno ricevuti dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Il summit sarà co-presieduto dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Nel corso dell'evento, il primo ministro Rama parteciperà alla seconda riunione, co-presieduta dal presidente della Francia Emmanuel Macron e dal primo ministro italiano Giorgia Meloni. I dibattiti si concentreranno sul rafforzamento della lotta contro il traffico di droga, compreso il traffico marittimo, la lotta contro i flussi finanziari illegali, il riciclaggio di denaro e la corruzione, nonché sul trattamento delle sfide relative alle droghe sintetiche in Europa. Un'attenzione particolare sarà data a un approccio complessivo che include misure preventive, trattamento, riduzione dei rischi e recupero. Inoltre, il primo ministro Rama parteciperà al tavolo rotondo co-presieduto dal primo ministro finlandese Petteri Orpo, con il tema Rafforzare la connessione e la sicurezza economica nel contesto della transizione verde. In questo incontro si discuteranno misure concrete per aumentare la connessione nei settori dell'energia e del digitale, garantendo catene di approvvigionamento stabili e riducendo le dipendenze nell'ambito della transizione energetica. La partecipazione a questo summit conferma l'impegno dell'Albania a essere un attore attivo nei dibattiti strategici europei e a contribuire alla costruzione di un'Europa più stabile, sicura e unita. Il ministro Caracaci, investimenti strategici per la costa adriatica. Il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Enea Caracaci, ha ispezionato i lavori al nuovo sottostazione elettrico di Golem, parte del piano di interventi per migliorare la fornitura di energia nelle aree turistiche e costiere. Caracaci ha spiegato che il sottostazione ha raddoppiato la capacità, passando da 31 a 80 MW, garantendo una soluzione a lungo termine per circa 50.000 residenti nelle zone di Golem e Mali e Robid. Inoltre ha spiegato che l'investimento rientra in un piano più ampio avviato dall'operatore del sistema di distribuzione per il 2026, mentre Bendian Dalipi, presidente dell'operatore del sistema di distribuzione, ha dichiarato che il sottostazione di Golem alimenta l'intera linea costiera da Golem a Ceret ed è fondamentale per rispondere alla crescente domanda, frutto dello sviluppo urbanistico intensivo della zona. Dalipi ha inoltre informato che è in corso il potenziamento del sottostazione di Porto Romano, con l'aggiunta di un secondo trasformatore e l'aumento della capacità da 50 a 100 MW. Il ministro Caracaci ha evidenziato che questi interventi sono cruciali
non solo per ridurre le perdite della rete, ma anche per garantire qualità e stabilità per cittadini e imprese, soprattutto durante la stagione turistica. Inoltre, ha aggiunto che gli investimenti nel medio voltaggio sono accompagnati da interventi nel basso voltaggio, con l'obiettivo di minimizzare interruzioni e guasti. Caracacci ha ricordato che, anche nella zona di Spillè, è stata completata la prima fase di lavori sulla rete di medio voltaggio, mentre è prevista una seconda fase per risolvere le problematiche residue. La Banca Mondiale si prevede una crescita del 3,4% per l'economia albanese. La Banca Mondiale prevede che l'economia albanese crescerà del 3,4% nel corso di quest'anno, sostenuta dal settore turistico. Tuttavia, l'istituzione sottolinea che il conflitto in Medio Oriente rappresenta un serio rischio di rallentamento e invita all'attuazione di riforme strutturali. Secondo le proiezioni, la crescita economica dell'Albania sarà del 3,4% nel 2026 e salirà al 3,7% nel 2027. La Banca Mondiale evidenzia inoltre la riduzione della disoccupazione e del debito pubblico, ma segnala come sfida la carenza di manodopera qualificata. Il rapporto sottolinea che l'economia albanese è stata sostenuta dai settori dei servizi e delle costruzioni, in particolare dal turismo. L'inflazione è rimasta sotto l'obiettivo della Banca d'Albania, mentre il debito pubblico è sceso al 53,2% del prodotto interno lordo alla fine del 2025. Anche il saldo delle partite correnti ha registrato un miglioramento grazie all'esportazione di servizi legata al turismo. La crescita dell'occupazione e dei salari dovrebbe contribuire a ridurre la povertà al 19% entro il 2028. Il documento segnala inoltre che l'Albania è tra i paesi della regione con il più alto tasso di emigrazione. Per l'intera area dei Balcani occidentali, la Banca Mondiale prevede una crescita economica lenta, condizionata dagli effetti del conflitto in Medio Oriente, dall'inflazione e dall'aumento delle incertezze. Valona diventa cuore dell'energia nei Balcani. L'Albania ha firmato un accordo strategico nel settore energetico del valore di 6 miliardi di dollari con gli Stati Uniti e Grecia, che secondo il primo ministro Edi Rama trasformerà Valona in un punto nevralgico per l'energia del sud-east Europa. Nel suo intervento durante la cerimonia, il primo ministro Rama ha sottolineato che il progetto fa parte della trasformazione del settore energetico, con l'obiettivo di passare da un paese dipendente dal idroelettrico e dalle importazioni a un esportatore netto di energia rinnovabile. Il primo ministro ha ricordato i recenti investimenti con gli Stati Uniti d'America per l'energia eolica e ha evidenziato come Valona diventerà un asse di grande valore, capace di posizionare l'Albania come centro energetico regionale, integrando produzione, infrastrutture e mercati. Rama ha rimarcato che il partenariato con gli Stati Uniti e Grecia combina sicurezza a lungo termine delle forniture, sviluppo di infrastrutture critiche e impegno geopolitico per un'area stabile e prospera. Inoltre, ha definito l'accordo un passo coraggioso che assegna all'Albania un nuovo ruolo nei mercati energetici regionali. Il primo ministro ha ringraziato anche l'ambasciatrice americana in Grecia, Kimberly Guilfoyle, presente alla cerimonia, sottolineando il suo ruolo nel rafforzare ulteriormente i legami tra l'Albania e gli Stati Uniti d'America. Nuove rotte e più compagnie all'aeroporto internazionale di Tirana. L'aeroporto internazionale di Tirana ha registrato nel mese di marzo più di 817.000 passeggeri e 4.700 voli verso 80 destinazioni in 27 paesi.
Secondo i dati dell'aeroporto internazionale di Tirana, le cinque rotte più richieste nel mese di gennaio sono state Milano, Londra, Roma, Pisa e Bologna. Nel mese di marzo la rete si è ampliata con nuove destinazioni tra cui Santander, Dublino, Liverpool, Billund, Bratislava e Ankara. L'aeroporto internazionale di Tirana si conferma la principale porta aerea dell'Albania, offrendo sempre più opportunità di viaggio a un numero crescente di passeggeri. Le statistiche del Consiglio internazionale degli aeroporti mostrano che nel 2025 lo scalo ha accolto 11 milioni di passeggeri, con un incremento del 8% rispetto al 2024. Durante lo stesso anno sono stati aggiunti 15 nuovi collegamenti e 7 compagnie aeree partner. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie.

0: Parla Tirana.
1: Attività culturali della settimana. Ci incontriamo in questo nostro spazio dedicato all'arte e alla cultura in Albania e parliamo di Italian Screens a Tirana, il cinema italiano che incontra il pubblico albanese. È iniziata la rassegna Italian Screens, il nuovo cinema italiano.

La città di pianura di Francesco Sussai, Un anno di scuola di Laura Sammani, Breve storia d'amore di Ludovica Rampoldi. Italian Screen rappresenta un'occasione per scoprire nuove voci e talenti del panorama cinematografico italiano, rafforzando al tempo stesso il dialogo culturale tra i nostri due paesi. Grande interesse per la proiezione di Le città di pianura. Grande partecipazione e attenzione da parte del pubblico alla proiezione del film Le città di pianura del regista Francesco Sussai. L'evento si è distinto non solo per l'interesse suscitato dalla pellicola, ma anche per il coinvolgimento diretto degli spettatori. A rendere l'incontro ancora più significativo è stata la presenza di Pierpaolo Capovilla, protagonista del film, che ha accompagnato la visione con una presentazione e ha condiviso riflessioni retroscena e dettagli legati al lavoro artistico e al processo creativo. Il dialogo che ne è nato con il pubblico si è rivelato dinamico e partecipato. L'iniziativa conferma il valore di Italian Screen come uno spazio dedicato alla scoperta, allo scambio culturale e alla promozione del nuovo cinema italiano contemporaneo, rafforzando il legame tra autori e spettatori. Albania-Italia. Piano strategico per la nuova Galleria Nazionale. Il ministro del Turismo, Cultura e dello Sport Gongi ha partecipato alla consegna ufficiale del rapporto sul piano strategico per la nuova Galleria Nazionale delle Arti, redatto dal Maxi Museo Nazionale dell'Arte del XXI secolo, nell'ambito della cooperazione bilaterale tra Albania e Italia attraverso l'accordo G2G. All'incontro erano presenti dirigenti di Maxi, tra cui Eleonora D'Alessandro, Lorenza Baroncelli e Pippo Ciora, insieme al direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Tirana, Alessandro Ruggera, e anche a rappresentanti della Galleria Nazionale e del Ministero albanese. Secondo il ministro Gongia, il documento rappresenta una visione contemporanea per la gestione e lo sviluppo della nuova galleria, includendo il rafforzamento delle competenze professionali, il sostegno istituzionale, la realizzazione dei progetti comuni e l'allineamento degli standard europei. La collaborazione quadriennale pone le basi per un partenariato duraturo, volto al modernizzamento delle istituzioni culturali, all'educazione artistica e all'arricchimento della vita culturale in Albania. Il rapporto identifica le principali sfide istituzionali, analizza modelli di gestione contemporanei, propone una nuova struttura organizzativa e definisce un modello finanziario per la sostenibilità a lungo termine. Il memorandum firmato a Roma tra il Maxi e le Gallerie Nazionali d'Arte di Albania prevede una cooperazione indipendente di 3 anni, dal 2025 al 2028. Grazie a questo partenariato l'Albania beneficia dell'esperienza pluriennale di un'istituzione leader nel campo dell'arte contemporanea e dell'architettura come il Maxi di Roma. E adesso infine parliamo di Alice Kalaci, che con il brano Nan rappresenterà l'Albania all'Eurovision di quest'anno. Il viaggio di Nan, il brano che rappresenta il nostro paese all'Eurovision Song Contest 2026, ha preso ufficialmente il via Alice Kalaci, vincitore della 64esima edizione del Festival della Canzone organizzato dalla radiotelevisione albanese. Ha ricevuto un'accoglienza calorosa durante una cerimonia speciale tenutasi nell'atrio dell'istituzione. All'evento a cui hanno partecipato

albanesi, ha detto durante la sua parola la direttrice generale Vassili. Il supporto per Nan non è solo albanese, ma è anche austriaco. L'ambasciatrice Zah, parlando in lingua albanese, ha augurato al giovane artista il meglio per un'esperienza indimenticabile, con nuovi incontri e tanti amici. Alice Kallaci, pronto a salire sul palco dell'Eurovision, non solo rappresenterà l'Albania, ma porterà anche un messaggio potente e carico di emozioni, come ha fatto quando è stato proclamato vincitore in patria. Mi sembra che il sogno di Alice da bambino stia diventando realtà. Sono grato, prima di tutto, al pubblico che ha dato tanto amore a questa canzone, ha dichiarato il cantante. Gentili amici, abbiamo trasmesso attività culturali della settimana. Parla Tirana. Lunedì Sport. Ci incontriamo in questo nostro spazio sportivo e parliamo prima di tutto del 10° anniversario dell'ingresso del Kosovo in UEFA, un'amichevole tra i veterani di Albania e Kosovo. La nazionale albanese dei veterani ha disputato una partita amichevole contro la nazionale dei veterani di Kosovo nell'ambito delle celebrazioni per il 10° anniversario dell'ingresso del Kosovo nella UEFA. L'evento speciale si è svolto a Pristina e Haivalia, riunendo figure di spicco del calcio di entrambi paesi in un'atmosfera festiva e simbolica. Il programma è iniziato con una cerimonia ufficiale di apertura, alla quale hanno partecipato dirigenti di calcio di Albania e Kosovo per proseguire poi con attività sportive e interattive. Il culmine dell'evento è stato rappresentato dalla partita internazionale amichevole tra i veterani di Kosovo e quelli dell'Albania, giocata sul campo del complesso della Federazione Calcistica del Kosovo. Questo evento non è stato solo una festa nel calcio, ma anche un momento significativo di unione e cooperazione tra le due federazioni, rafforzando ulteriormente i legami sportivi e amichevoli tra Albania e Kosovo. Il Kosovo diventa membro dell'UEFA, un'impresa storica per il calcio kosovaro. Il 3 maggio del 2016, al congresso di UEFA di Budapest, Kosovo è stato accolto come membro a pieno titolo con 28 voti favori, 24 contrari e 2 astensioni, diventando così il 55esimo membro di questa organizzazione calcistica europea. Fadil Vokri, presidente della Federazione di Calcio di Kosovo e presidente al congresso UEFA, ha definito l'adesione del Kosovo come una realizzazione storica e una giustizia tardiva. Una giustizia tardiva, ma considerando le barriere legali che il Kosovo ha dovuto affrontare, siamo riusciti ad essere accolti ed è un traguardo straordinario. I momenti all'interno del congresso UEFA sono stati difficili a causa della posizione assunta da alcuni stati. Tuttavia, siamo riusciti ad ottenere l'adesione e ora è il momento di entrare anche nel congresso FIFA in Messico, che si terrà la prossima settimana. Anche in quel congresso il tema dell'ammissione del Kosovo è all'ordine del giorno. Questa è una vittoria per tutti noi, ha dichiarato Vokri. Contro l'adesione si è schierata la Serbia. La politica e il calcio non dovrebbero essere mescolati nel modo più vergognoso. Ci prenderemo cura di organizzare una protesta nella regione, ha dichiarato Tomislav Karadžić, capo della Federazione Calcistica della Serbia, prima del voto. L'adesione della UEFA ha permesso alle squadre kosovare di partecipare alle competizioni calcistiche europee. Inoltre ha aperto la strada al Kosovo per diventare membro anche della FIFA, entrando ufficialmente nell'Organizzazione Mondiale del Calcio durante il congresso di Città di Messico il 12 e 13 maggio 2016. Rimaniamo sempre a parlare di calcio, ma adesso ci spostiamo al torneo Futsal Junior che si svolgerà a Tirana ed è il quarto torneo di questo genere. La Federazione Calcistica, in collaborazione con l'Associazione Regionale di Calcio di Tirana e l'Agenzia dei Parchi e della Ricreazione, organizzerà la quarta edizione del torneo Futsal Junior l'8, il 9 e il 10 maggio presso il Parco Olimpico Feti Borova. Il torneo vedrà la partecipazione delle squadre delle categorie Under 9 e 11 di Tirana. L'evento ha come obiettivo la promozione del futsal come disciplina fondamentale per lo sviluppo nel calcio, in linea con le migliori pratiche UEFA.
Inoltre il torneo mira a migliorare il livello tecnico dei giovani giocatori, applicando tecniche specifiche di futsal e a sostenere

tenere attività sportive con elemento chiave per lo sviluppo del calcio nel suo complesso. Un altro obiettivo importante è quello di creare uno spazio inclusivo dove i bambini possano impegnarsi nello sport, interagire e sviluppare abilità fisiche e sociali. Durante il torneo ogni squadra giocherà da 3 a 6 partite. L'Associazione Regionale di Calcio di Tirana, come organizzatore, garantirà arbitri, delegati, personale medico e materiali didattici necessari per il buon svolgimento dell'attività. Gentili amici, abbiamo trasmesso Lunedì Sport. Con questa nostra rubrica termina per oggi anche la nostra trasmissione in lingua italiana. Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento, come sempre, anche a domani, dalle 19 alle 19.30, poi in altre 6 repliche. Trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Ben ritrovati gentili ascoltatori, ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie, le attività culturali della settimana e infine lunedì sport. A tutti un buon ascolto! Cominciamo con le notizie. Il primo ministro Rama partecipa al summit della Comunità Politica Europea. Il primo ministro albanese Edi Rama sarà presente alla cena di benvenuto organizzata dal presidente dell'Armenia Vahan Khachaturian e dal primo ministro Nikol Pashinyan. Il primo ministro Rama parteciperà a questo summit che si terrà il 4 e il 5 maggio in Armenia. Quest'anno il summit riunirà 48 capi di Stato e di Governo da tutto il continente sotto il tema Costruire il futuro, unità e stabilità in Europa. Il primo ministro canadese Mark Carney sarà ospite per la prima volta di un paese non europeo al summit. In un contesto di profondi cambiamenti geopolitici, i dibattiti si concentreranno sul rafforzamento della cooperazione tra i paesi europei, sul coordinamento delle azioni per la crescita della stabilità democratica, nonché sul miglioramento della connessione della sicurezza economica ed energetica. Lunedì, all'inizio del summit, il primo ministro Rama e la delegazione albanese saranno ricevuti dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Il summit sarà co-presieduto dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Nel corso dell'evento, il primo ministro Rama parteciperà alla seconda riunione, co-presieduta dal presidente della Francia Emmanuel Macron e dal primo ministro italiano Giorgia Meloni. I dibattiti si concentreranno sul rafforzamento della lotta contro il traffico di droga, compreso il traffico marittimo, la lotta contro i flussi finanziari illegali, il riciclaggio di denaro e la corruzione, nonché sul trattamento delle sfide relative alle droghe sintetiche in Europa. Un'attenzione particolare sarà data a un approccio complessivo che include misure preventive, trattamento, riduzione dei rischi e recupero. Inoltre, il primo ministro Rama parteciperà al tavolo rotondo co-presieduto dal primo ministro finlandese Petteri Orpo, con il tema Rafforzare la connessione e la sicurezza economica nel contesto della transizione verde. In questo incontro si discuteranno misure concrete per aumentare la connessione nei settori dell'energia e del digitale, garantendo catene di approvvigionamento stabili e riducendo le dipendenze nell'ambito della transizione energetica. La partecipazione a questo summit conferma l'impegno dell'Albania a essere un attore attivo nei dibattiti strategici europei e a contribuire alla costruzione di un'Europa più stabile, sicura e unita. Il ministro Caracaci, investimenti strategici per la costa adriatica. Il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Enea Caracaci, ha ispezionato i lavori al nuovo sottostazione elettrico di Golem, parte del piano di interventi per migliorare la fornitura di energia nelle aree turistiche e costiere. Caracaci ha spiegato che il sottostazione ha raddoppiato la capacità, passando da 31 a 80 MW, garantendo una soluzione a lungo termine per circa 50.000 residenti nelle zone di Golem e Mali e Robid. Inoltre ha spiegato che l'investimento rientra in un piano più ampio avviato dall'operatore del sistema di distribuzione per il 2026, mentre Bendian Dalipi, presidente dell'operatore del sistema di distribuzione, ha dichiarato che il sottostazione di Golem alimenta l'intera linea costiera da Golem a Ceret ed è fondamentale per rispondere alla crescente domanda, frutto dello sviluppo urbanistico intensivo della zona. Dalipi ha inoltre informato che è in corso il potenziamento del sottostazione di Porto Romano, con l'aggiunta di un secondo trasformatore e l'aumento della capacità da 50 a 100 MW. Il ministro Caracaci ha evidenziato che questi interventi sono cruciali
non solo per ridurre le perdite della rete, ma anche per garantire qualità e stabilità per cittadini e imprese, soprattutto durante la stagione turistica. Inoltre, ha aggiunto che gli investimenti nel medio voltaggio sono accompagnati da interventi nel basso voltaggio, con l'obiettivo di minimizzare interruzioni e guasti. Caracacci ha ricordato che, anche nella zona di Spilè, è stata completata la prima fase di lavori sulla rete di medio voltaggio, mentre è prevista una seconda fase per risolvere le problematiche residue. La Banca Mondiale si prevede una crescita del 3,4% per l'economia albanese. La Banca Mondiale prevede che l'economia albanese crescerà del 3,4% nel corso di quest'anno, sostenuta dal settore turistico. Tuttavia, l'istituzione sottolinea che il conflitto in Medio Oriente rappresenta un serio rischio di rallentamento e invita all'attuazione di riforme strutturali. Secondo le proiezioni, la crescita economica dell'Albania sarà del 3,4% nel 2026 e salirà al 3,7% nel 2027. La Banca Mondiale evidenzia inoltre la riduzione della disoccupazione e del debito pubblico, ma segnala come sfida la carenza di manodopera qualificata. Il rapporto sottolinea che l'economia albanese è stata sostenuta dai settori dei servizi e delle costruzioni, in particolare dal turismo. L'inflazione è rimasta sotto l'obiettivo della Banca d'Albania, mentre il debito pubblico è sceso al 53,2% del prodotto interno lordo alla fine del 2025. Anche il saldo delle partite correnti ha registrato un miglioramento grazie all'esportazione di servizi legata al turismo. La crescita dell'occupazione dei salari dovrebbe contribuire a ridurre la povertà al 19% entro il 2028. Il documento segnala inoltre che l'Albania è tra i paesi della regione con il più alto tasso di emigrazione. Per l'intera area dei Balcani occidentali, la Banca Mondiale prevede una crescita economica lenta, condizionata dagli effetti del conflitto in Medio Oriente, dall'inflazione e dall'aumento delle incertezze. Valona diventa cuore dell'energia nei Balcani. L'Albania ha firmato un accordo strategico nel settore energetico del valore di 6 miliardi di dollari con gli Stati Uniti e Grecia, che secondo il primo ministro Edi Rama trasformerà Valona in un punto nevralgico per l'energia del sud-east Europa. Nel suo intervento durante la cerimonia, il primo ministro Rama ha sottolineato che il progetto fa parte della trasformazione del settore energetico, con l'obiettivo di passare da un paese dipendente dal idroelettrico e dalle importazioni a un esportatore netto di energia rinnovabile. Il primo ministro ha ricordato i recenti investimenti con gli Stati Uniti d'America per l'energia eolica e ha evidenziato come Valona diventerà un asse di grande valore, capace di posizionare l'Albania come centro energetico regionale, integrando produzione, infrastrutture e mercati. Rama ha rimarcato che il partenariato con gli Stati Uniti e Grecia combina sicurezza a lungo termine delle forniture, sviluppo di infrastrutture critiche e impegno geopolitico per un'area stabile e prospera. Inoltre, ha definito l'accordo un passo coraggioso che assegna all'Albania un nuovo ruolo nei mercati energetici regionali. Il primo ministro ha ringraziato anche l'ambasciatrice americana in Grecia, Kimberly Guilfoyle, presente alla cerimonia, sottolineando il suo ruolo nel rafforzare ulteriormente i legami tra l'Albania e gli Stati Uniti d'America. Nuove rotte e più compagnie all'aeroporto internazionale di Tirana. L'aeroporto internazionale di Tirana ha registrato nel mese di marzo più di 817.000 passeggeri e 4.700 voli verso 80 destinazioni in 27 paesi.
Secondo i dati dell'aeroporto internazionale di Tirana, le cinque rotte più richieste nel mese di gennaio sono state Milano, Londra, Roma, Pisa e Bologna. Nel mese di marzo la rete si è ampliata con nuove destinazioni tra cui Santander, Dublino, Liverpool, Billund, Bratislava e Ankara. L'aeroporto internazionale di Tirana si conferma la principale porta aerea dell'Albania, offrendo sempre più opportunità di viaggio a un numero crescente di passeggeri. Le statistiche del Consiglio internazionale degli aeroporti mostrano che nel 2025 lo scalo ha accolto 11 milioni di passeggeri, con un incremento del 8% rispetto al 2024. Durante lo stesso anno sono stati aggiunti 15 nuovi collegamenti e 7 compagnie aeree partner. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie.

0: Parla Tirana.
1: Attività culturali della settimana. Ci incontriamo in questo nostro spazio dedicato all'arte e alla cultura in Albania e parliamo di Italian Screens a Tirana, il cinema italiano che incontra il pubblico albanese. È iniziata la rassegna Italian Screens, il nuovo cinema italiano, con una prima serata speciale che ha dato il via a 4 giorni di cinema, cultura e incontro tra Italia e Albania. L'evento si è aperto con la proiezione del film La Grazia di Paolo Sorrentino, accolta con entusiasmo da un pubblico numeroso e partecipe. La rassegna propone un viaggio nel cinema contemporaneo italiano attraverso storie capaci di emozionare e far riflettere. In programma, oltre a La Grazia, anche Le città di pianura di Francesco Sussai, Un anno di scuola di Laura Sammani, Breve storia d'amore di Ludovica Rampoldi. Italian Screen rappresenta un'occasione per scoprire nuove voci e talenti del panorama cinematografico italiano, rafforzando al tempo stesso il dialogo culturale tra i nostri due paesi. Grande interesse per la proiezione di Le città di pianura. Grande partecipazione e attenzione da parte del pubblico alla proiezione del film La città di pianura del regista Francesco Sussai. L'evento si è

legame tra autori e spettatori. Albania-Italia, piano strategico per la nuova Galleria Nazionale. Il ministro del Turismo, Cultura e dello Sport Gongi ha partecipato alla consegna ufficiale del rapporto sul piano strategico per la nuova Galleria Nazionale delle Arti, redatto dal Maxi Museo Nazionale dell'Arte del XXI secolo nell'ambito della cooperazione bilaterale tra Albania e Italia attraverso l'accordo G2G. All'incontro erano presenti dirigenti di Maxi, tra cui Eleonora D'Alessandro, Lorenza Baroncelli e Pippo Ciora, insieme al direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Tirana, Alessandro Ruggera, e anche a rappresentanti della Galleria Nazionale e del Ministero albanese. Secondo il ministro Gongia, il documento rappresenta una visione contemporanea per la gestione e lo sviluppo della nuova galleria, includendo il rafforzamento delle competenze professionali, il sostegno istituzionale, la realizzazione dei progetti comuni e l'allineamento degli standard europei. La collaborazione quadriennale pone le basi per un partenariato duraturo, volto al modernizzamento delle istituzioni culturali, all'educazione artistica e all'arricchimento della vita culturale in Albania. Il rapporto identifica le principali sfide istituzionali, analizza modelli di gestione contemporanei, propone una nuova struttura organizzativa e definisce un modello finanziario per la sostenibilità a lungo termine. Il memorandum firmato a Roma tra il Maxi e le Gallerie Nazionali d'Arte di Albania prevede una cooperazione indipendente di 3 anni, dal 2025 al 2028. Grazie a questo partenariato l'Albania beneficia dell'esperienza pluriennale di un'istituzione leader nel campo dell'arte contemporanea e dell'architettura come il Maxi di Roma. E adesso infine parliamo di Alif Skalaci, che con il brano Nam rappresenterà l'Albania all'Eurovision di quest'anno. Il viaggio di Nam, il brano che rappresenta il nostro paese all'Eurovision Song Contest 2026, ha preso ufficialmente il via Alif Skalaci, vincitore della 64esima edizione del Festival della Canzone organizzato dalla radiotelevisione albanese. Ha ricevuto un'accoglienza calorosa durante una cerimonia speciale tenutasi nell'atrio dell'istituzione. All'evento, a cui hanno partecipato anche ambasciatrice austriaca Monica Zah, la direttrice generale della radiotelevisione albanese Eni Vassili, ha sottolineato l'importanza della collaborazione con l'ambasciata austriaca e l'impegno della radiotelevisione albanese nel supportare la rappresentanza dell'Albania in questo importante concorso musicale europeo. La direttrice Vassili ha espresso il suo entusiasmo per questa fase cruciale, dichiarando che la canzone Nan porterà con sé i cuori di tutti gli albanesi. Questi eventi sono fondamentali e non possono essere realizzati senza i nostri collaboratori. Vogliamo ringraziare ancora una volta l'ambasciatrice e l'ambasciata austriaca a Tirana per aver reso possibile questo evento speciale. La radiotelevisione albanese ha supportato senza riserve l'artista e continuerà a farlo. Alice, forza e successo, ricordati che a Vienna porterai con te tutti i cuori degli albanesi, ha detto durante la sua parola la direttrice generale Vassili. Il supporto per Nan non è solo albanese, ma è anche austriaco. L'ambasciatrice Zah, parlando in lingua albanese, ha augurato al giovane artista il meglio per un'esperienza indimenticabile, con nuovi incontri e tanti amici. Alif Skalaci, pronto a salire sul palco dell'Eurovision, non solo rappresenterà l'Albania, ma porterà anche un messaggio potente e carico di emozioni, come ha fatto quando è stato proclamato vincitore in patria. Mi sembra che il sogno di Alice da bambino stia diventando realtà. Sono grato, prima di tutto, al pubblico che ha dato tanto amore a questa canzone, ha dichiarato il cantante. Gentili amici, abbiamo trasmesso attività culturali della settimana. Parla Tirana. Lunedì Sport. Ci incontriamo in questo nostro spazio sportivo e parliamo prima di tutto del 10° anniversario dell'ingresso del Kosovo in UEFA, un'amichevole tra i veterani di Albania e Kosovo. La nazionale albanese dei veterani ha disputato una partita amichevole contro la nazionale dei veterani di Kosovo nell'ambito delle celebrazioni per il 10° anniversario dell'ingresso del Kosovo nella UEFA. L'evento speciale si è svolto a Pristina e Haivalia, riunendo figure di spicco del calcio di entrambi i
paesi

in un'atmosfera festiva e simbolica. Il programma è iniziato con una cerimonia ufficiale di apertura, alla quale hanno partecipato dirigenti di calcio di Albania e Kosovo, per proseguire poi con attività sportive e interattive. Il culmine dell'evento è stato rappresentato dalla partita internazionale amichevole tra i veterani di Kosovo e quelli dell'Albania, giocata sul campo del complesso della Federazione Calcistica del Kosovo. Questo evento non è stato solo una festa nel calcio, ma anche un momento significativo di unione e cooperazione tra le due federazioni, rafforzando ulteriormente i legami sportivi e amichevoli tra Albania e Kosovo. Il Kosovo diventa membro dell'UEFA, un'impresa storica per il calcio kosovaro. Il 3 maggio del 2016, al congresso di UEFA di Budapest, Kosovo è stato accolto come membro a pieno titolo con 28 voti favori, 24 contrari e 2 astensioni, diventando così il 55esimo membro di questa organizzazione calcistica europea. Fadil Vokri, presidente della Federazione di Calcio di Kosovo e presidente al congresso UEFA, ha definito l'adesione del Kosovo come una realizzazione storica e una giustizia tardiva. Una giustizia tardiva, ma considerando le barriere legali che il Kosovo ha dovuto affrontare, siamo riusciti ad essere accolti ed è un traguardo straordinario. I momenti all'interno del congresso UEFA sono stati difficili a causa della posizione assunta da alcuni stati. Tuttavia, siamo riusciti ad ottenere l'adesione e ora è il momento di entrare anche nel congresso FIFA in Messico, che si terrà la prossima settimana. Anche in quel congresso il tema dell'ammissione del Kosovo è all'ordine del giorno. Questa è una vittoria per tutti noi, ha dichiarato Vokri. Contro l'adesione si è schierata la Serbia. La politica e il calcio non dovrebbero essere mescolati nel modo più vergognoso. Ci prenderemo cura di organizzare una protesta nella regione, ha dichiarato Tomislav Karadžić, capo della Federazione Calcistica della Serbia, prima del voto. L'adesione della UEFA ha permesso alle squadre kosovare di partecipare alle competizioni calcistiche europee. Inoltre ha aperto la strada al Kosovo per diventare membro anche della FIFA, entrando ufficialmente nell'Organizzazione Mondiale del Calcio durante il congresso di Città di Messico il 12 e 13 maggio 2016. Rimaniamo sempre a parlare di calcio, ma adesso ci spostiamo al torneo Futsal Junior che si svolgerà a Tirana ed è il quarto torneo di questo genere. La Federazione Calcistica, in collaborazione con l'Associazione Regionale di Calcio di Tirana e l'Agenzia dei Parchi e della Ricreazione, organizzerà la quarta edizione del torneo Futsal Junior l'8, il 9 e il 10 maggio presso il Parco Olimpico Feti Borova. Il torneo vedrà la partecipazione delle squadre delle categorie Under 9 e 11 di Tirana. L'evento ha come obiettivo la promozione del futsal come disciplina fondamentale per lo sviluppo nel calcio, in linea con le migliori pratiche UEFA. Inoltre il torneo mira a migliorare il livello tecnico dei giovani giocatori, applicando tecniche specifiche di futsal e a sostenere attività sportive con elemento chiave per lo sviluppo del calcio nel suo complesso. Un altro obiettivo importante è quello di creare uno spazio inclusivo dove i bambini possano impegnarsi nello sport, interagire e sviluppare abilità fisiche e sociali. Durante il torneo ogni squadra giocherà da 3 a 6 partite. L'Associazione Regionale di Calcio di Tirana, come organizzatore, garantirà arbitri, delegati, personale medico e materiali didattici necessari per il buon svolgimento dell'attività. Gentili amici, abbiamo trasmesso Lunedì Sport. Con questa nostra rubrica termina per oggi anche la nostra trasmissione in lingua italiana. Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento, come sempre, anche a domani, dalle 19 alle 19.30, poi in altre 6 repliche. Trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.